Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: R99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1966.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26.

0: Trovi di tutto. Hi-Fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni. Tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1976.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1970.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99
0: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il ministro Giorgetti ha disposto che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Le misure tampone non bastano più, bisogna mettere in campo una vera strategia per ridurre i costi dell'energia, serve una tassa sugli extra profitti energetici, la proposta della segretaria Dem Schlein. Celebrazioni ad Amatrice in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona provocando circa 300 morti. Ieri il ricordo del Papa.
3: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: Serie A, vittorie esterne all'esordio per Milan e Juventus che battono rispettivamente 2-1 il Torino e 1-0 il Frosinone. Sorride anche il Lecce che sbanca 2-0 il campo del Venezia. Successo casalingo per l'Atalanta che supera 2-1 il Sassuolo. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 24 agosto 2026, in questo momento sono le 8, 2 minuti primi e 2 secondi, davanti a noi le nostre 2 ore di agosto, in attesa di lunedì prossimo quando riprenderemo con il nostro solito orario dalle 7 alle 10, la controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Oggi voglio dare anche il buongiorno alle persone che sono tornate a casa dopo aver passato un periodo di vacanza fuori Roma, vicino o lontano, non è importante. Oggi per molti riprende la vita quotidiana, quindi la vita con il solito orario di lavoro, con la pelle ancora abbronzata, con quella sensazione di qualche cosa che è passato, perché poi l'estate, anche se siamo ancora in piena estate, c'è ancora tanta gente fortunatamente che sta in vacanza, che sta fuori, però insomma siamo sinceri, l'estate lascia sempre un po' quel pizzico di nostalgia, il dolce far niente, il potersi svegliare un po' più tardi, la colazione un po' più abbondante, le passeggiate, avere come unico problema quello di oddio, che cosa facciamo stasera, dove andiamo? Andiamo a mangiare la pizza, facciamo una passeggiata, oppure prendiamo una cosetta e ci godiamo il tramonto sul mare, oppure una bella passeggiata in montagna, stare insieme con i parenti e gli amici di sempre nel paese che ti ha visto nascere e che purtroppo ti ha anche visto partire. Poi ci sono quelli che sono rimasti in città, poi ci sono quelli che non sono partiti, e anche per quello, signori, hanno coniato un termine. Prima però volevo ricordarvi il numero per inviare i vostri messaggi qui in radio, il 338 99 00 990, ripeto ancora 338 99 00 990. Quindi mandatemi tranquillamente i vostri messaggi scritti e mai vocali, perché quelli non li posso ascoltare. Qualcuno dirà: allo, che rottura di scatole, avete perfettamente ragione, però fortunatamente gli ascoltatori nuovi aumentano in continuazione, quindi molti non sanno di quella che, almeno per questa trasmissione, è una linea di condotta, quindi messaggi scritti e mai vocali. Stavo dicendo, le persone sono rimaste in città. Una volta, come si chiamavano quelli che rimanevano in città e non potevano partire per le ferie? Attenzione, potevano esserci vari motivi che ti portavano a questa decisione. Motivi di salute, ci sta, dice, porca miseria, guarda, una settimana prima delle ferie mi sono rotto la gamba, posso partire, e passi l'estate in città, il tuo periodo di ferie, che poi diventa periodo di malattia, ti obbliga a rimanere in città, oppure responsabilità di carattere familiare, genitori anziani che hanno bisogno di assistenza, e allora anche quello ti obbliga a rimanere in città. Va fatto. Anche un animale, un amico a quattro zampe, molto anziano o che sta male, te la senti di lasciarlo? No, assolutamente. Se sta male o se è molto anziano, necessita di cure, necessita di amore, necessita di attenzioni. E poi ci sono quelli che c'hanno i soldi, ci stanno anche quelli che non partono perché non abbiamo soldi, abbiamo un lavoro che viene pagato poco, abbiamo spese che ci permettono a malapena di arrivare alla fine del mese, molto spesso anche con fatica affrontiamo gli ultimi giorni prima dell'arrivo del nuovo stipendio, quindi rimaniamo a casa tranquilli. È stato coniato un nuovo, oggi c'è una parola per tutto. Oggi voi, quelli che sono rimasti in città, quelli che hanno passato agosto in città, non dico il sottoscritto perché comunque le mie ferie le ho fatte prima, e per me la decisione di passare agosto in città è una scelta, cioè, a me piace proprio vivere la città nel mese di agosto. Ma per voi che avete avuto vari problemi di vario genere, che possono essere problemi, ripeto, di carattere familiare o problemi, voi avete effettuato la scelta, avete fatto la staycation. Lo so che il termine è anche un po' cacofonico, brutto, staycation, non è bello, non è bello, capito? Staycation, quindi avete deciso di rimanere in casa, quindi, ma cosa hai fatto? No, guarda, ho fatto staycation, capito? Ho fatto staycation, è un po' come quello che va con gli amici da ragazzo in un locale per trovare compagnia, gli amici la trovano e lui non la trova, e poi invece di dire di essere andato in bianco dicono, guarda, ero stanco, sono tornato in albergo da solo. Quindi staycation, quindi quando vi dicono, ma cosa hai fatto quest'estate? Dove sei stato quest'estate? Quali posti meravigliosi hai visitato? Voi potete dire senza alcun problema, no, guarda, ho fatto staycation. Che sarebbe? Niente, è stata la mia scelta, è stata quella di rimanere in città per

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:15, minuti primi e qualche secondo. Allora, parliamo

di woke, ok? Questa ideologia che ci ha portato ad avere esagerata, a mio avviso, attenzione di, nel modo in cui dobbiamo parlare, il modo in cui dobbiamo esprimerci, il modo in cui dobbiamo affrontare determinati argomenti. Signori, ma oggi la sinistra si è resa conto che la cosiddetta ideologia woke si sta ritorcendo contro di loro. Perché io vorrei sempre farvi notare una cosa: parlare di diritti è importante, ma quando i diritti vengono concessi anche a chi non avrebbe diritto, e quelli diventano vantaggi. Cioè, noi ci siamo trovati ad essere investiti da questa follia woke. Pensate al fatto che, lo dico a tutte le persone che in questo momento sono all'ascolto, ok? Se voi andate in bagno e vi denudate in bagno, quindi siete soli con voi stessi, se disgraziatamente, tolto l'abbigliamento intimo, trovate un pene invece di una vagina, e sempre disgraziatamente vi rendete conto di essere etero, voi siete l'emblema classico del maschilismo tossico. In più, se sempre disgraziatamente siete nati con una carnagione chiara, e allora lì, ragazzi, lì è proprio, stiamo parlando del raggiungimento massimo del maschilismo tossico. Quando si parla di ideologia woke, è il modo in cui il razzismo è stata usata come un'arma per mettere a tacere chiunque avesse idee contrarie all'immigrazione non sostenibile. Cioè, capite, quando noi parliamo di woke, noi dobbiamo sapere esattamente quali sono stati gli effetti nefasti del woke nella nostra vita quotidiana, quella fatta di parole, quella fatta di rapporti. Non voglio neanche arrivare alla follia dei bagni neutri. Quindi oggi, prima c'erano i bagni per uomini, donne, e poi c'era giustamente il bagno per i portatori di handicap, con alcune caratteristiche che potessero permettere anche a chi era sulla sedia a rotelle di poter andare in bagno. E poi sono arrivati i bagni neutri, quindi i bagni per chi non si considera né uomo né donna. La follia woke è stata quella degli inginocchiamenti, ma ve li ricordate, ragazzi? Per Floyd, la gente che si inginocchiava in tutto il mondo, i corsi inclusivi per le forze dell'ordine, il rendere normale l'utero in affitto, e poi parole tipo il transfemminismo, rendere, far apparire normale il fatto che due uomini che hanno comprato un ragazzino o una ragazzina, poi uno di questi due finga di allattarlo, è come se fosse la normalità assoluta. Il woke metteva a tacere anche un civile dissenso. Quando Laura Boldrini dice: ma qualche eccesso nei toni del cosiddetto woke non toglie nulla alle battaglie contro le discriminazioni etniche, la violenza di genere e per i diritti della comunità lesbo, gay, bisex, transex, queer, IA+, tutte le lettere dell'alfabeto. Stiamo parlando di qualche eccesso. Cioè, stiamo parlando di qualche eccesso. Cioè, noi siamo arrivati ormai al punto in cui non possiamo praticamente più dire nulla.
Allora, si parla di esagerazioni che hanno reso il wok una farsa. Pensate al linguaggio, sempre più artificiale, con questa moltiplicazione di termini, di formule, considerate obbligatorie. Il timore che una parola sbagliata possa causare problemi a qualcuno. Tu sei, vedi una ragazza giovane al bar e tu dici: signorina, lei vuole? Signorina. Ma perché a un uomo giovane dici signorino? Io sono dottoressa, oppure io non mi sento ragazza, mi sento Alcibiade, capito? Non sai più come rivolgerti alle persone, quindi non sapendo più come rivolgere alle persone, semplicemente alle persone non te ci rivolgi più. La cultura della cancellazione. E qui chiunque è stato tanti sono stati sottoposti a censura, a boicottaggio per delle frasi che sono state pronunciate 20 anni fa, 30 anni fa, e che sono state interpretate nel peggiore modo possibile. Cioè, tu oggi una persona la vai a contestare per una cosa che ha detto 30 anni prima. Il passato che viene giudicato con i criteri del presente, questo vale per tutto, non solo vale per la storia, ma vale per i personaggi, per le statue, per le opere letterarie, ma anche politici che non li puoi valutare con gli occhi di oggi. È un po' come, prendiamo Diego Armando Maradona, ok, che è stato il numero uno in assoluto del calcio, ok? Se tu prendi Diego Armando Maradona, che si allenava come si allenava negli anni 80-90, e quel Diego Armando Maradona lo porti nel calcio di oggi, molto più fisico, molto più veloce, quel Diego Armando Maradona oggi faticherebbe. Quindi giudicare Diego Armando Maradona, e lo giudichi con quel calcio, poi certo, se nascesse Diego Armando Maradona oggi e con gli allenamenti di oggi, resterebbe comunque il numero uno al mondo. Ma guardiamo il calcio, guardiamo i mondiali di calcio del 1982, guardiamo il modo in cui erano lenti rispetto al calcio di oggi. Non puoi giudicare quel calcio rapportandolo al calcio di oggi, lo devi giudicare in quel momento. Quindi quando noi parliamo del fascismo, parliamo del comunismo, noi dobbiamo parlare rapportandolo a quel determinato periodo storico, non giudicandolo con i criteri del presente. E poi c'è questa ricerca ossessiva dell'appropriazione culturale di altri. Cioè, tu devi cancellare il tuo, perché il tuo diventa appropriazione indebita della cultura di altri. C'è anche il cibo, che deve essere culturalmente appropriato. Questo linguaggio neutro imposto dall'altro. Quindi i tentativi di sostituire parole comuni con formule considerate più inclusive, incomprensibili, grottesche. L'idea che ogni differenza sia necessariamente discriminazione. E ogni volta che si fanno notare le differenze perché ci sono, automaticamente quella diventa pregiudizio. La trasformazione dell'identità in un terreno minato. Tu non puoi più difendere ciò che sei, perché se difendi ciò che sei, automaticamente sei un razzista o semplicemente offendi qualcuno. Siamo arrivati a riscrivere le opere del passato modificando testi letterari, modificando le fiabe, modificando i romanzi per eliminare parole che oggi vengono considerate problematiche. Non le abbiamo contestualizzate, è questa la follia del woke. Cioè, loro, per ottenere una maggiore comprensione, hanno scavato dei fossati, demonizzando le parole, hanno attribuito a singoli termini un significato offensivo.
indipendentemente dal contesto. Le aziende, no, che hanno trasformato il walk in marketing, quindi le campagne pubblicitarie che sono state costruite intorno all'identità, all'inclusione, alla rappresentazione, che era diventata una cosa opportunistica, formule aziendali incomprensibili. Arrivano mail: buongiorno a tutti con la sciuola e rovesciata, oppure a tutti, tutte e tu. La confusione tra critica e discriminazione. Cioè il fatto che tu oggi non abbia più la possibilità di dire, faccio un esempio, no, che a livello matematico, a livello di percentuali, no? Allora, io penso ai polacchi e guardo qual è la percentuale dei polacchi che hanno commesso dei reati. Chiaramente sul totale dei polacchi presenti in Italia io guardo quanti sono i polacchi che hanno commesso reati. Poi prendo una qualunque etnia, una a caso, ditene voi una, e dico: tra i componenti di questa etnia quanti sono quelli che hanno commesso reati? Allora, se tra i polacchi su 100 polacchi ce ne sta uno che ha commesso un reato e su 100 appartenenti ad una determinata etnia ce ne sono 70 che hanno commesso un reato, se io faccio notare che chi appartiene a quella determinata etnia è meno onesto dei polacchi, è un atto di razzismo? Sì, ecco, questa è il woke, questa è l'assurdità del woke. Hanno trasformato la sensibilità in censura. Quindi una cultura, questo è il paradosso, una cultura che è nata per combattere gli stereotipi, le discriminazioni, alla fine ha l'effetto contrario. È l'effetto contrario. Guardate, quando io vedo che per essere proprio, tra virgolette, perfetti, allora, non si può dire donne. Persone con utero. Persone con utero. Non si può dire donna incinta, si deve dire persona incinta, perché altrimenti vengono esclusi gli uomini. Siamo arrivati al punto in cui una cantante, che poi cantante, che aveva deciso di riscrivere l'inno di Mameli da Fratelli d'Italia, le sembrava poco inclusivo. Siamo arrivati a questo punto e tra poco, appena tornerò in diretta, vi farò un esempio di come l'ideologia woke sia affondata definitivamente, facendovi un esempio che è illuminante.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34, minuti primi e qualche secondo. Allora, più di qualcuno dice: ma che cos'è questa cosa woke? Ecco, il fatto stesso che alcuni chiedono che cos'è questa ideologia woke è l'imposizione che noi abbiamo subito nel corso degli ultimi anni, che ci ha portato a parlare con un preservativo sulla lingua, facendo sempre attenzione a non offendere altri. Ma noi, per fare questo, abbiamo svilito le cose nelle quali credevamo. Cioè, io credo che ognuno sia libero di pensare ciò che vuole e di sentirsi ciò che crede di essere, ciò che vuole essere, ma non può impormi la sua percezione. Cioè, se tu sei alto 1,95 m, hai barba e baffi, c'hai due gambe che sono due tronchi, e pretendi, poiché ti senti donna, e pretendi che io ti consideri donna, io rispetto la tua percezione, ma tu devi rispettare la mia. Cioè, tu ti percepisci donna e io rispetto il fatto che tu ti percepisca donna, ma tu dovresti restituirmi il favore rispettando il fatto che io invece ti percepisca come un uomo. Poi non ti impongo di essere un uomo o di sentirti un uomo, ma per me resti un uomo. Cioè, il fatto che tu, sentendoti donna, pretenda di accedere ad uno spogliatoio femminile, a me personalmente non sta bene. E negarti l'accesso allo spogliatoio femminile non è una privazione dei tuoi diritti, ma sto rispettando i miei, che è diverso. E questo è quello che è diventato, che è woke. Una donna che viene violentata da un italiano ha un peso specifico in termini di interesse mediatico 10. Una donna che viene violentata da uno straniero ha un interesse mediatico 3. Non se ne deve parlare. È chiaro questo concetto? Vedete, io identifico un po' un simbolo della cosiddetta ideologia woke, la figura di Big Mama. Ok, ma non è che ce l'abbia con Big Mama, per carità, anzi, in questo momento le sto dando anche un'importanza decisamente superiore rispetto a quella che è la sua valenza in campo musicale. Però Big Mama aveva dichiarato che il mondo non è ancora pronto a vedere un artista con un corpo non conforme. Traduzione: una persona che pesa 1,5 kg non è considerata un'artista di valore. A parte il fatto che il mondo è pieno di persone con un corpo non conforme che hanno avuto successo proprio perché erano brave e stop. Cioè, Maurizio Costanzo, per rimanere in campo italiano, non è che fosse esattamente Raoul Bova da giovane, ma come giornalista è stato uno dei migliori giornalisti che l'Italia abbia mai avuto. Cioè, Andreotti, che non era esattamente un belloccio come Casini, eppure ragazzi, Casini ad Andreotti, ma proprio a star larghi, gli poteva portare la borsa, a star larghi. Eppure Andreotti come politico aveva delle capacità che erano eccellenti. Come politico, lasciamo perdere poi le scelte, su questo penso che saremo tutti quanti d'accordo. Quindi quando Big Mama dice queste cose, secondo me già commette un primo errore. E il problema è che Big Mama, grazie a una dichiarazione di questo genere, nel corso degli ultimi anni ha ottenuto una visibilità che le ha permesso di stare sulle copertine di tutti i giornali, di andare a Sanremo, di presentare manifestazioni importanti, di diventare testimonial addirittura nel mondo della pubblicità. Ha vinto un sacco di premi. Ma allora io mi chiedo, no? Perché questa persecuzione che avrebbe subito Big Mama semplicemente perché qualche ignorante, qualche imbecille sui social l'ha, diciamo, etichettata come una persona cicciona, come una obesa, come una bruttacciona. Gli imbecilli ci stanno sempre, no? E poi basterebbe guardarsi allo specchio e dire: cavolo, do della bruttacciona a Big Mama, ma io davanti allo specchio mi sono mai guardato. E allora ecco qui che si è parlato di body shaming. Eppure questa è altra follia del woke, il body shaming. Non poter commentare una persona perché ha il fisico di una persona. Attenzione, commentare il fisico di una persona che è personaggio pubblico. Insomma, se tu vedi Big Mama sul palco e vestita in un certo modo, puoi commentare, ma così come puoi commentare qualunque persona. Mi arriva un presentatore con la giacca di paglietta arancione, io posso dire: cacchio, sembra uno del circo. Ma non è che lui si offende, ok? Allora, qui ecco fatto che si parla di discriminazione. Quindi dice: no, mi insulti per il mio corpo, quindi automaticamente è violenza. Ma allora, scusatemi, è violenza anche il fatto che io critichi la tua capacità canore? No, perché se io dico, ma lo penso perché io sono tecnicamente un cliente di un prodotto musicale, ok? E da cliente di un prodotto musicale posso dire che un cantante o una cantante è scarsa. Posso dirlo. Cioè, solo che se io prendo Pupo, per fare un esempio, e dico che fa delle canzoni pietose, ciccia. Se dico che Big Mama fa canzoni pietose, automaticamente quella è discriminazione. E il woke ti porta proprio a questo, a non poter più esprimere un'opinione perché vengono confuse le due cose. In pratica è come se io avessi un'arma puntata alla testa, un'arma di carattere morale, no? Quindi io arrivo sul palco, peso un quintale e mezza, e se tu mi applaudi va bene, se invece mi contesti automaticamente insulti il mio fisico, automaticamente fai body shaming. E in pratica è come se tu mi ricattassi. quelle che sono battaglie civili anche importanti, attenzione, importanti, diventano un ricatto morale. È questo che da una parte diventa il labirinto nel quale l'ideologia woke è decisamente affondata, perché ci siamo rotti le scatole. Perché da una parte tu mi chiedi di non essere giudicata per il tuo corpo, dall'altra usi proprio quel corpo in modo da evitare qualunque tipo di critica. E non va bene, ragazzi. E così non. Ma questo vale per tutti. Poi succede che, orgogliosa del tuo quintale e mezzo, ad un certo punto decidi di dimagrire. E succede questo. Succede che sei dimagrita e ti senti meglio, dichiari di sentirti meglio, quindi significa che quando prima pesavi un quintale e mezzo non stavi così bene. Se arrivi addirittura ad insultare le persone, è successo con un'altra cantante, se non mi sbaglio, non mi ricordo se era Emma Marrone o la Amoroso, o addirittura Arisa, che sono dimagrite tantissimo e hanno detto: mi sento molto meglio con il mio nuovo fisico. Ecco lì che allora sei grassofobica. Perché? Perché ora stai tradendo quelle che sono le persone grasse. Ma come? Per anni hai fatto in modo che quel quintale e mezzo fosse una vera e propria battaglia politica, e poi adesso tu mi stai dicendo l'esatto contrario. Ecco, io vorrei proprio porre l'accento su questo. Se io punto il mio successo sulla mia figura, quindi su una diciamo su un peso importante, ok? Quindi io parlo di corpo non conforme e poi però chiedo di non essere giudicata per il corpo. Non va bene, ragazzi. Non va bene, perché se io critico una persona, la critico per la sua capacità di stare sul palco. E una cantante, ragazzi, non è più come negli anni 20, quando c'era solamente la radio e tu una cantante non la vedevi, non la conoscevi, non sapevi come fosse. Oggi di una cantante si giudica tutto. E quindi accade che per certe persone l'unico giudizio deve essere un giudizio positivo. Se tu hai un giudizio negativo su un'artista grassa, è perché è grassa. Se tu c'hai un giudizio negativo su un'artista perché c'è il naso storto, è perché c'è il naso storto. Se tu c'hai il giudizio negativo su un'artista perché è nana, è perché è nana. No, ragazzi, questo è l'esatto contrario del body positivity. È l'esatto contrario. Tu stai utilizzando una tua situazione fisica per ottenere un successo che in realtà non sarebbe tale se fossi fisicamente più carina.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9, 51 minuti primi e qualche secondo. Allora, beh, domani chiaramente avremo tante cose da dire, ma veramente tante cose da dire, perché poi nell'arco di due ore chiaramente siamo un pochino più stretti, ma da lunedì 31 agosto torneremo al solito orario dalle 7 alle 10. Quando io dico fate sempre estrema attenzione a quello che scrivete sui social, perché al di là del fatto che potete essere, insomma, potete essere raggiunti da una denuncia se quello che scrivete è particolarmente grave, o da una richiesta di risarcimento da parte di quelli che cercano proprio gli insulti, perché questo è diventato da parte di molti simili influencer un modo per guadagnare. Ma questa forse è una delle cose più divertenti in senso assoluto, perché un certo Francesco, no, che è bellissima, ve la devo leggere, no? Ha scritto: attenzione, io riporto quello che ha scritto Francesco. Voi sapete quale rispetto io porti al presidente Sergio Mattarella, sia alla persona che al suo ruolo istituzionale, quindi non mi permetterei mai. Sto leggendo solamente quello che questo tizio ha scritto. Con tutto il rispetto per lei, sindaco, e si rivolge ad un sindaco, Sergio Mattarella dovrebbe essere arrestato subito e successivamente preso a calci nel sedere. Una persona infame, complice del sistema corrotto. Le garantisco che saranno più i fischi al suo arrivo che gli applausi. Una cosa allucinante, cioè rivolgersi in questo modo al Presidente della Repubblica è allucinante. E infatti il sindaco ha subito risposto: commento segnalato a chi di competenza, parapà, parapà, parapà, parapà. Francesco a quel punto ha capito di averla fatta fuori dal vaso e ha scritto: purtroppo mio figlio di 8 anni ogni tanto si impossessa del telefono di papà e anche lui ha il suo pensiero, seppur sbagliato non credo sia perseguibile dalla legge. Cioè questo Francesco prima dice che Sergio Mattarella andrebbe preso a calcio nel sedere, arrestato, che è un infame complice del sistema corrotto, poi quando si rende conto dice: no, è stato mio figlio di 8 anni. Che certo che comunque io dico fatemi conoscere sto bambino di 8 anni, cioè un bambino di 8 anni che scrive in questo modo, tra l'altro con una bella proprietà di linguaggio, seppur chiaramente, che conosce il sistema corrotto, il presidente Mattarella, 8 anni, vabbè, comunque a volte, cioè una persona non si rende conto che inizia con il piglio del coraggioso e finisce proprio poi per mostrare la sua ignobile vigliaccheria. Vabbè, comunque sia, adesso non sappiamo se o meno, comunque allora probabilmente Sigfrido, probabilmente, insomma, se ne parla, potrebbe essere candidato alle prossime elezioni nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra. Quindi, no, questo tanto per far capire quando si parla di come il giornalista debba essere, il giornalismo di inchiesta debba essere super partes. Quindi, però devo dire che a livello di talent scout l'Alleanza Verdi e Sinistra, perché dopo Ilaria Salis e dopo Abubakar Soumoro, ora Sigfrido Ranucci, che poi domanda che io faccio, ma proprio così, no? Ma se, ripeto, se la scorta è stata aumentata in seguito all'attentato e si è venuti a sapere che l'attentato non era vero, la scorta andrebbe tolta. Cioè, scusatemi, non fatemi capire e fatemi comprendere, la scorta andrebbe tolta o meno? Se l'attentato è risultato essere non vero, ma provocato, finto, quindi io ti do la scorta perché hai subito un attentato. L'attentato non c'è stato, io la scorta te la tolgo. Oh, forse sbaglio io, eh? Forse sbaglio io. Va bene, ragazzi. Va bene. Siamo arrivati anche oggi intorno alle ore 10. Dunque, intanto vi dico subito che la giornata prosegue con Fabio Martini e la strana nostalgia. Quindi torna. Dopo il periodo di assenza della scorsa settimana, Fabio Martini, oggi dalle 10 alle 13 con La strana nostalgia, dalle 13 alle 16 Paolo Famiglietti da solo, e dalle 16 alle 20 il ritorno di Andrea Torre con Torre 99. Poi abbiamo dalle 20 alle 23 il jukebox vicino al mare e la macchina del tempo dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Dalle 6 alle 8 torna il jukebox vicino al mare e domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Io domani mattina tornerò alle 8 con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti e chi più ne ha più ne metta, in attesa di lunedì 31 agosto, quando saremo nuovamente al completo, torneranno tutti e io riprenderò il mio spazio dalle 7 alle 10. A proposito, se c'è qualcuno di buona volontà, bisogna sempre fidarsi delle persone di buona volontà e di buona memoria, io volevo dire, questo fine settimana, venerdì e sabato, sono stato in Abruzzo da amici a Tortoreto Lido e volevo parlarvi proprio di questa cosa di Tortoreto Lido, perché qualcuno dovrebbe, località gradevolissima, bel mare, tutto quello che, ma Tortoreto Lido non è Miami. Qualcuno dovrebbe dire a i ristoratori, i titolari di alberghi, di Tortoreto Lido è Tortoreto Lido, non è Miami. No, e ho trovato dei prezzi a Tortoreto Lido che sono, secondo me, inconcepibili per il posto. Magari domani ne parliamo insieme, se qualcuno mi ricorda questa cosa, se qualcuno conosce bene i posti e quella zona, poi vi racconterò domani. Appuntamento domani alle 8 qui. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Alle 8 qui domani, Corveleno. Corveleno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3.36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi, riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni, intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Buongiorno a tutti, Fabio Martini che torna. Sì, eccomi, buongiorno, bentornati anche voi all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Forse qualcuno è tornato, qualcuno non è mai andato via, ma il nostro viaggio adesso davvero può riprendere, e bene. Si riavvolge il nastro un po'. E allora, evviva il nostro tempo da raccontare ogni mattina qui su RTR 99.

Questa canzone mi fa venire in mente prepotentemente una serata di ormai tanti anni fa. Era la fine dell'anno 2016 e i Pooh avevano annunciato l'ultimo concerto a Bologna, dove tutto è cominciato, tutto finirà. E io mi ero fatto proprio preparare una felpa, perché era in pieno inverno, per quella serata. Era un sogno, ci stiamo svegliando, ed è una felpa che ha avuto un successo strepitoso. Le persone mi fermavano e mi dicevano: dove l'hai comprata? L'ho fatta fare io, dammi solo un minuto. Grandissima canzone, forse non potevamo cominciare meglio il nostro viaggio che torna qui su RTR 99. Ti ricordi? Torna la strana nostalgia, torna la voglia di riavvolgere il nastro un po', e torna la voglia di stare insieme a voi, che siete un bene meraviglioso, prezioso. Mi siete mancati. L'ascoltatore e l'ascoltatrice di RTR 99, ti ricordi, è sempre presente nei miei pensieri, e in questi giorni, in questo periodo dove abbiamo un pochino rallentato certe trasmissioni, ho detto veramente mi mancano gli ascoltatori e le ascoltatrici, che sono la parte eccezionale di RTR 99, ti ricordi? Noi siamo quelli che sì, parliamo al microfono, naturalmente lanciamo le canzoni, raccontiamo storie, commentiamo, ma senza la bella gente, senza il bel popolo di RTR 99, ti ricordi? Noi non saremmo nulla. E quindi davvero le stagioni radiofoniche si dividono non da gennaio a gennaio, ma da settembre a luglio. E allora questa è una nuova stagione, un nuovo inizio, e che sia una buona stagione per tutti. Questa trasmissione vuole essere assolutamente, vuole continuare ad essere assolutamente un momento di svago, di serenità. Leggiamo sempre più spesso di persone oberate da tasse, da pagamenti fuori controllo da parte di enti tipo INPS, INAIL e quant'altro, e le persone sono affaticate, non ce la fanno più. Bisognerà abbattere in questa stagione, i politici dovranno capire che tutte queste cose dovranno essere diminuite almeno del 50% per far vivere bene le persone. Allora noi intanto ci possiamo rifugiare nel nostro tempo, nel nostro ieri, nella nostra vita, nelle nostre canzoni, in quel Walkman di tanti anni fa e in quelle musicassette che, schiacciando simultaneamente play e rec, abbiamo registrato e curato con tanto amore. E questa trasmissione vuole essere esattamente questo, e riprendiamo esattamente da qui, da dove ci siamo lasciati un po' di tempo fa, in realtà neanche troppo, perché poi io mi sono assentato in questo mese di agosto una settimana, mentre la vacanza un po' più lunga è stata a luglio. Però adesso è tempo naturalmente di riavvolgere il nastro un po', senza romperlo, senza spezzarlo più, mi raccomando. Buongiorno allora a tutti, Fabio Martini sono io, a un ballo come canguri, un po' goffi, con i nostri jeans non strappati, perché allora non andavano di moda, anzi, se si strappavano arrivava nostra mamma o nostra nonna con la toppa, che era peggio del buco. Adesso invece i jeans si comprano strappati e costano il

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

beh, insomma, abbiamo cominciato con le belle canzoni. Anche queste un po' mi sono mancate, devo dire la verità, perché poi mi è capitato di ascoltare frequentemente RTR 99, ti ricordi? Ma non 24 ore su 24. Quando si è qua, invece, sì, un po' perché bisogna controllare, un po' perché bisogna vedere se tutto va bene, e c'è un ascolto molto più attento. E allora, la fine delle vacanze, oddio, per il discorso che facevo prima, per molti le vacanze non ci sono proprio state. Bisogna veramente, i problemi dell'Italia questi sono, molte persone non riescono ad andare neanche più in vacanza perché sono triturati dalle tasse e da situazioni gravissime. È un attentato al portafoglio della famiglia costante. Poi tutto il resto sono tutti diversivi che servono per parlare d'altro, ma il vero problema ormai è questo qui. E allora molti non vanno fuori. Io mi chiedo perché sta succedendo tutto questo. Però ecco, pensando a chi è andato fuori, ecco, ieri mi è venuto in mente, mentre sono tornato a Roma e mentre tornavo a Roma, dico, chissà quanti in questo momento, come tanti anni fa, stanno scrivendo una cartolina. Sempre meno, perché sono quelle abitudini che abbiamo ormai perso nel tempo. Ormai la cartolina si manda via WhatsApp. Io sono qui. E in tempo reale tu vedi dov'è una persona, al limite ti fa pure un filmato. Quindi abbiamo perso, la tecnologia ci ha fatto perdere anche quelle belle e sane abitudini, quelle che ci mettevano all'ultimo giorno, quando ti arrivava quella malinconia profonda della fine della tua vacanza, seduti lì in un bar a prendere una Coca-Cola con un po' di patatine, e ti mettevi lì con il tuo mazzettino di cartoline che avevi comprato in tabaccheria, e con la lingua, esattamente con quella, sul retro del francobollo la passavi e poi tac, attaccavi il francobollo sulla cartolina, sapendo che quella cartolina sarebbe comunque arrivata dopo di te in città. Però era, come dire, visto abbiamo parlato di tasse, una tassa da pagare, e lo facevamo volentieri. Partivamo da casa con gli indirizzi delle persone alle quali poi noi alla fine della vacanza avremmo mandato la cartolina. E anche quello era un lavoro, perché avevamo le nostre agendine, avevamo i nostri block notice, e prima di partire dicevamo, a chi mando la cartolina quest'anno? E ti veniva fuori un bel elenco. E ogni cartolina aveva la sua fantasia, ogni cartolina era personalizzata per la persona alla quale tu mandavi poi la cartolina, sia come foto, naturalmente, sia anche come cose che scrivevi sul retro. Poi c'erano quelle cartoline che dovevi mandare perché quasi te le imponevano mamma e papà, e allora erano un po' più fredde quelle. Saluti da, ho passato una bellissima vacanza qui, ci vediamo presto. Però alcune erano scritte fitte. E tutto questo mi fa venire in mente una cosa incredibile, bella, davvero bella. Io e Luca abbiamo diviso un tempo meraviglioso, soprattutto negli anni 90, quando appunto avevamo quella radio che faceva soltanto canzoni degli anni 60. Era il tempo in cui le radio in agosto si chiudevano, cioè non è che si chiudeva la programmazione, però la programmazione era musicale, noi andavamo via. E perché? Perché in agosto comunque c'era molto meno ascolto, perché all'epoca avevamo soltanto la modulazione di frequenza, la frequenza sempre quella, la 99, e però è chiaro, le città si svuotavano e quindi anche l'ascolto si svuotava. Oggi è diverso, perché con la tecnologia abbiamo messaggi su messaggi che vengono da tutte le zone d'Italia, dell'Europa e del mondo, con la app, con lo streaming e quant'altro. Quando tornavamo, ed era più o meno sempre verso la fine del mese di agosto, avevamo il nostro postino che ci aveva messo da parte tutte quante le cartoline. Arrivavano anche 3.000 cartoline in un mese. E noi ci mettevamo lì, lo ricordo come se fosse ieri, a guardarle tutte queste cartoline, bellissime, indimenticabili,
ascoltatori e ascoltatrici che dai loro luoghi di villeggiatura ci mandavano queste cartoline, anche 3.000. Guardate, non posso descrivervi l'incredulità che avevamo quando ritornavamo qui in via Icilio 12 negli studi di RTR 99, ti ricordi? E trovavamo tutte queste cartoline. Era un qualcosa di meraviglioso, davvero. RTR 99, ti ricordi, appunto, il nostro tempo, le 10:30, scandito anche da alcune canzoni che hanno partecipato alla nostra vita, hanno fatto un po' la nostra storia, e quegli anni 80 magici ed indimenticabili anche grazie a una canzone come questa qui.

Bella, Holding Back the Years, Simply Red su RTR 99, ti ricordi? Me lo ricordo questo 33 giri, aveva una copertina ruvida, bellissima tra l'altro, fatta molto bene, perché in quegli anni, in quel tempo, ed eravamo nel 1985, anche le copertine avevano la loro grande, grandissima importanza. E allora le cartoline, appunto, un tempo passato, come il flash nelle macchinette fotografiche, perché all'epoca si partiva con la macchinetta fotografica per la vacanza, e se dovevamo fare foto di notte non avevamo accorgimenti che potessero farci vedere al buio, e allora c'era il flash. Ma ve lo ricordate il flash che si applicava alla macchinetta fotografica? Si comprava appunto nel negozio specializzato, era una scatoletta che ne comprendeva, se non erro, tre, ed erano quei flash che poi si tiravano fuori, con le mani si inserivano nella macchinetta fotografica, di plastica erano, si giravano, si incastravano, e per ogni facciata di flash avevi uno, forse due scatti al massimo. Poi diventava tutto nero e voleva dire che quella parte, quel flash lì, non lo potevi più utilizzare. Ed era comunque, sembrava insomma di avere il futuro tra le mani, quel flash grigio con la lampada proprio a vista, che poi appunto dopo uno o al massimo due flash diventava nera, quasi esplodeva, e a quel punto quel flash lì non lo potevi più organizzare, non lo potevi più utilizzare, non ti potevi organizzare per fare le fotografie. Nel nostro tempo, soprattutto musicale, attraversiamo le epoche in un soffio, veramente in un attimo, ed è bellissimo fare così. Vi ho parlato prima del tempo in cui con Luca Casciani tornavamo in radio e trovavamo 1000 cartoline, 2000 cartoline, a volte anche 3000. Era il tempo in cui trasmettevamo tutte canzoni degli anni 60, anche un po' degli anni 50. Quel tempo noi lo abbiamo voluto fermare creando una radio che a Roma si sente in DAB, quindi sulle autoradio con il DAB, ma si sente anche in streaming e si sente anche attraverso la app di RTR 99, ti ricordi? Per ricordarci proprio di quei giorni abbiamo creato un po' una radio come quella che vi sto narrando io. Si chiama 50-60 Story. E ieri, tornando, me la sono un po' sentita, mamma mia, un tuffo nel passato. A un certo punto è partita questa canzone qui, che fa decisamente estate. E se vi capita ogni tanto, dalla nostra app o se siete sul DAB, andatevi a sentire 50-60 Story insieme alle altre sorelline di RTR 99, ti ricordi, che sono Radio Pop e Rock, Happy Station, Radio Poo e Radio Wannabe. A un certo punto ieri è partita questa canzone che fa e ha sempre fatto estate. Chissà se anche a voi dà questa impressione qui.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Dicevamo contessa dei decibel, si diceva fosse dedicata a Renato Zero, ma questa cosa poi Enrico Ruggeri l'ha smentita categoricamente. E poi siamo andati nel 72 a ritrovare questo vecchio 45 giri che comunque ci ha fatto stare benissimo negli anni passati. Mai dimenticato, assolutamente, Cocteau Rock, naturalmente parliamo di Elton John. Devo dire, e la cosa mi fa molto piacere, che a Summer Place ha riacceso sopite emozioni di un po' di anni fa, e sono arrivati tantissimi messaggi al 338 99 00 99 0 per ringraziare proprio della messa in onda del pezzo musicale bellissimo di Scandalo al Sole, appunto, nell'esecuzione di Percy Faith, eccezionale davvero. E allora voglio salutare anche Lucia che ci teneva a fare i complimenti per la programmazione di RTR 99, ti ricordi? Soprattutto il jukebox favoloso, grazie ancora, grazie a te naturalmente di questo messaggio. Qualcuno dice bentornato, grazie, ma poi in fondo diciamoci la verità, non andiamo mai via da RTR 99, ti ricordi? Buongiorno Fabio, non so se ti è capitato, ma a volte, a proposito delle cartoline, sotto il francobollo scrivevamo piccolissime cose, magari un ti amo o un cuore, qualcosa di privato. Sì, sì, è vero, succedeva, ma eravamo talmente timidi che a volte ci pensavamo a fare un'operazione di questo tipo e poi non avevamo il coraggio di portarla a termine. Però succedeva, è vero, era un piccolo segreto e non sapevi neanche se poi quel segreto sarebbe stato visto, andava a buon fine. Però tu avevi lasciato un segno indelebile, avevi lanciato un segnale nel vuoto, forse a volte, però insomma ci piaceva questa idea, assolutamente. Come si fa oggi a mandare una cartolina quando hanno tolto le cassette rosse per mandarle e i tabaccai non hanno più i francobolli, il cui importo è arrivato a un prezzo insostenibile? Nel 2017 pagai 2 euro un francobollo e la cassetta delle poste privata, non seppi mai se arrivò a destinazione quella cartolina. Con francobollo a 2 euro fai prima a mandare il WhatsApp e buonanotte. Teresa, hai perfettamente ragione, però vuoi mettere la magia di mandare una cartolina. Vedi, un WhatsApp, poi c'è una cosa odiosa, il WhatsApp cumulativo, quello è ancora peggio. Ma adesso addirittura fai la storia su WhatsApp, quindi con un colpo solo mandi la cartolina via WhatsApp a tutti. Ma vuoi mettere la magia della cartolina di tanti anni fa? Aveva anche un significato morale importante per noi e per chi la riceveva. Il significato era che tu avevi comunque investito del tempo, un minuto, 5 minuti, 10 minuti, avevi investito del tempo per una persona, perché quella cartolina era esclusiva per quella persona lì. Avevi comprato il francobollo e quindi avevi fatto un piccolo investimento per quella persona lì. E poi sì, la ricerca della buca della posta nei luoghi di mare, appunto. Quella buca della posta ce la ricordiamo rossa, ma in realtà poi negli anni è cambiata tante volte. E quando dovevi leggere da una parte o dall'altra, dovevi trovare il modo per trovare appunto la parte giusta per imbucare le cartoline. A volte erano talmente tante che le dovevi dividere perché non entravano nella parte che si apriva, appunto per inviarle tutte, perché erano talmente tante che non entravano, allora le dividivi in due, buttate giù. Bei tempi, assolutamente bei tempi, ed erano i tempi in cui casomai sognavamo distesi sulla sabbia o chissà dove con questa canzone qui.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Un momento anche per te, ho voluto mettere questa canzone perché poi in realtà si lega molto al discorso che stiamo facendo. Un momento anche per te, il momento del mandare le cartoline era un momento che era di condivisione, ma nello stesso tempo era un momento anche nostro. Può sembrare una contraddizione, ma c'era una condivisione, ma allo stesso tempo c'era molta intimità, perché in quel momento noi stavamo scrivendo a qualcuno qualcosa e qualcuno, appunto, come diceva Umberto Tozzi, e stavamo scrivendo in maniera generica perché dipendeva dalla confidenza, ai parenti era un altro modo di scrivere, agli amici era un altro modo di scrivere, e poi c'era casomai sempre qualche messaggio e qualche cartolina da mandare a delle persone speciali, e allora lì c'era bisogno di una piccola concentrazione in più, perché comunque dovevamo stare attenti a scrivere bene anche le virgole, a mettere bene anche le virgole. Era un tempo veramente particolare. C'era un po' di malinconia, perché comunque io il tempo della scrittura delle cartoline lo metto sempre vicino al momento in cui bisognava risalire in macchina e tornare verso casa, e come diceva e cantava Michel Fugain, l'autostrada è là ma ci dividerà. E qualcuno giustamente mi ricorda una cosa importantissima: cassetta postale 1, buca per la città, seconda buca per tutte le altre destinazioni. Ed era veramente così. Oltre a Summer Place è piaciuta moltissimo anche Miele. Paola dice che rimane sempre una melodia stupenda e ha perfettamente ragione. Buongiorno, vi ho mandato una cartolina proprio un paio di settimane fa, chissà se è arrivata. Devo andare a vedere, perché la buca delle lettere comunque è piena. Adesso la buca delle lettere in realtà non è più piena tanto di cartoline, ma di pubblicità, cose di questo tipo. A proposito di pubblicità, ma la pubblicità, voi che avete un'azienda o un'attività, ma fatela in una maniera giusta, fatela attraverso per esempio RTR 99, ti ricordi? Perché vi dico questo? Perché in un colpo solo 90.000 ascoltatori vi conosceranno. La pubblicità viaggia veloce attraverso RTR 99, ti ricordi? Siamo radio, siamo televisione sul canale 87 e non solo, siamo in DAB, siamo presenti su Alexa, la vostra pubblicità in un attimo verrà ascoltata da tantissime persone. La buca delle lettere, cioè che senso ha fare la pubblicità e farla mettere nella buca delle lettere? La gente prende e butta. Quindi, casomai tra una pubblicità e l'altra, forse è giusto andare a vedere se c'è qualche cartolina. Un tempo erano solo cartoline e non c'era questa moda di questa pubblicità continuativa nella buca delle lettere. Non è una pubblicità che non viene guardata da nessuno, effettivamente da nessuno. Quindi viene vista anche come un, se vogliamo, come un fastidio. E poi casomai va a coprire una cartolina, ormai saranno forse 3-4 quelle che arrivano in una stagione estiva, rispetto a prima un calo enorme, però è bello anche riceverne poche ormai, però è bello se qualcuno ci pensa di mandare una cartolina. Dopo vado a vedere, Giordano, faccio molto molto molto volentieri. A proposito di cartolina, a un certo punto c'erano i box doppia fessura con scritto per la città e fuori città, grazie Antonio da Fiumicino. Sì, esattamente, è proprio così. E in quegli anni e in quel tempo Freddy Najjar, proprietario della Baby Records, etichetta discografica, genio assoluto, si inventò una canzone che ebbe un grandissimo successo. Eravamo già alla fine degli anni 70 e lui mise insieme i più grandi successi degli anni 60 in un medley intitolato Souvenir, e cantava il gruppo dei Santa Rosa.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in show.

0: Chi aveva questo 45 giri alzi la mano.
1: Io l'ho alzata. Se state guardando la TV vedete la mano alzata. Sì, io avevo questo 45 giri e faceva parte di quei 45 giri che aveva il doppio ingresso, entrata e uscita praticamente. Era il significato che quel 45 giri era stato usato tantissimo. La parte classica appunto dell'inserimento del 45 giri quando si riponeva dopo averlo ascoltato, ma a forza di metterlo dentro la busta di carta della copertina, alla fine pian piano il disco intaccava anche la parte opposta e quindi si apriva la copertina nell'altra parte. E succedeva che tu mettevi il disco da una parte e questo usciva dall'altra. Vedevi poi Baby Records per terra, l'etichetta del disco, vedevi Souvenir e allora dopo averlo ascoltato una volta, sai cosa si faceva? Sì, lo sappiamo cosa si faceva. Si prendeva da terra e invece di rimetterlo nella copertina, dicevamo, ma sì, dai, rimettiamolo sul giradischi e riascoltiamo Souvenir. Vi avevo accennato a qualcosa a qualcuno e allora per forza di cose c'è un richiamo. Ci sono delle canzoni che sono come il miele sui fiori per le api e questa è una grandissima canzone di Umberto Tozzi.

Una canzone bellissima, il 45 giri vedeva proprio sul lato A questa qualcosa, qualcuno, e sul lato B c'era un'altra bella canzone di quegli anni ed era Alleluia Se, era tutto dentro un disco magico di Umberto Tozzi che era quello del 1979, Gloria. E queste canzoni avevano dei significati profondi oltre a una musicalità bellissima, davvero. Amare cos'è? Ascoltare in silenzio la luna, un misto di dolcezza e solitudine in questa frase. Si ingoia un po' di amaro e dolce, infatti, dice Umberto Tozzi. E soffrire senza fare rumore, quindi c'è solitudine, c'è sofferenza, ma sullo sfondo c'è sempre l'amore, il mondo che ci circonda, le bellezze, appunto la luna soprattutto. E un'intimità in questa canzone profonda e bella. Poi la guerra è fumo, richiamando quasi un legame viscerale con la terra e con la realtà, appunto. E il sentimento che c'è in questa canzone è assolutamente importante. L'amore vero non finisce mai davvero, e mi scuso per il gioco di parole, nonostante le difficoltà e le mancanze. Insomma, Qualcosa a qualcuno è una grande canzone scritta con Giancarlo Bigazzi, appunto, e pubblicata nell'anno 1979. E queste sono le canzoni che noi qui a RTR 99 Ti Ricordi non vogliamo mai dimenticare. Finché avremo forza e vita, cercheremo di non farle dimenticare neanche a voi. Queste canzoni altrove sono accantonate, sono in un vecchio baule, probabilmente non sono neanche più utilizzate, più ascoltate, però al contempo ci sarà sempre qualcuno che da altre parti pontifica e dice come bisogna fare la radio e dice qual è la musica giusta e quella sbagliata. Ma gli sbagliati siete voi, avete perso in questi anni tutto, perché la vostra supponenza ha fatto dimenticare a molti che noi abbiamo avuto delle canzoni veramente bellissime, e Qualcosa a qualcuno è molto più bella come canzone di tante sciocchezze che vengono fatte ascoltare in tantissime radio in questo tempo, in questi giorni. Andando all'interno di un album del 1984, ho voglia di ritrovare questa di canzone. So che piacerà anche a voi di RTR 99. Ti

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Sono uscito, fuori fa caldo, però ci tenevo e sono andato alla buca delle lettere. Cartoline no, ancora non sono arrivate le cartoline, le poche che aspettiamo casomai per fine mese. Però sapete che cosa ho trovato? Guardate qua. Guardate qua, Agenzia delle Entrate, anche in agosto rovinano la vita alle persone. Ecco, questo è veramente il fatto grave, gravissimo, che la politica di oggi ignora, ma che invece è il problema delle famiglie e delle società italiane. Le tasse vanno pagate, ma in agosto non si fanno rapine a mano armata, almeno in agosto. Quindi vedete com'è la questione. Quindi le buche delle lettere uno le lascia, come dire, lì, e le lascia chiuse, perché almeno non vede queste oscenità. E noi ci divertiamo con le canzoni, perché comunque ci fanno star bene. E sapete che facciamo? Così, via. C'era chi lanciava i dischi e io lancio appunto le buste. Se non ci sono le cartoline, non servono altre cose. Aspetto solo cartoline nella buca delle lettere, va bene? E vi ricordate quando si lanciavano i dischi? Mi viene in mente il grandissimo Lamberto Giorgi, che a discoteca sera su TVR Voxon lanciava i vinili appunto in direzione telecamera. Bello, no? E mi viene in mente quando negli anni 60, casomai ascoltando Bandiera Gialla o comunque vivendo il Cantagiro, casomai si poteva ascoltare anche Davanti agli occhi miei dei New Trolls.

voglio passare le canzoni dei New Trolls, altro gruppo complesso prima e poi gruppo che noi qui non vogliamo assolutamente dimenticare, sono stati grandiosi, monumentali, devo dire, e molto avanti nel tempo. Possiamo definirli rock, prog, pop, un po' tutto, davvero incredibilmente bravi. E la formazione di questo 45 giri era con Nico Di Paolo, Vittorio De Scalzi e Giorgio D'Adamo, appunto. I grandissimi New Trolls incidevano anche, hanno inciso anche per l'etichetta Cetra, appunto, e questo fu un grande successo. Una bella narrazione di una persona che immagina una donna, la quale poi appare realmente ed è davanti agli occhi miei, prima appunto un sogno e poi questo sogno diventa realtà, perché queste canzoni ci hanno trasmesso anche delle belle immagini, dei messaggi positivi, e forse è anche un po' per questo che queste canzoni sono sempre qui e saranno sempre qui dalla parte del cuore. La strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi, con me, con voi. Se volete mandare messaggi fatelo pure al 338 99 00 990. Tra le tante cose fatte in questa stagione di weekend, di piccole e grandi partenze, anche la visita al museo degli ABBA, e credetemi è stata un'emozione incredibile che mi ha portato anche a questa canzone qui.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

che forse quando li abbiamo sentiti per la prima volta erano un po' più grandi, un po' più adulti di noi, almeno parlo per me naturalmente. Era il 1977, io rimasi ammaliato, colpito dalla copertina di questo disco, che nella parte esterna era molto semplice. C'era scritto Angelo Branduardi, la pulce d'acqua, su un fondo tutto quanto grigio. Ma aprendo quella copertina, la magia era davanti ai nostri occhi, perché ogni canzone nella prima edizione di questo 33 giri era accompagnata da 9 tavole disegnate da Mario Convertino, ed erano tavole ed erano disegni ad acquarello che si ispiravano appunto al significato di ogni canzone. Perché questi dischi sono stati belli anche per le loro copertine. Compravamo i dischi a volte per le copertine? Anche, perché no? E questo disco qui è un qualcosa di magico. Mi è capitato qualche mese fa di ritrovarmelo tra le mani e di vedere queste tavole che accompagnavano le canzoni. Un capolavoro nel capolavoro. Poi, tornando a casa in quegli anni, ho iniziato a sentire questo disco. Inizialmente rimasi un po' così, per esempio La pulce d'acqua, no? La canzone che abbiamo appena ascoltato adesso, che è poi quella più famosa di questo album, ha un testo che si ispira al mito degli indiani d'America e la storia della pulce d'acqua che ruba l'ombra di chi la guarda. È infatti uno dei racconti del libro, appunto, una raccolta, raccolti indiani, ci sono delle frasi che sono un richiamo, poi c'era la sposa rubata, per esempio, la lepre nella luna, e qui praticamente si parla delle tante versioni della leggenda buddista del coniglio lunare, molto popolare in Estremo Oriente. Era un disco un po' più grande forse della mia età all'epoca, lo comprai soprattutto per la copertina, però poi la bellezza dei dischi è che rimangono lì vicino a noi per un certo periodo, casomai non li utilizziamo, non li sentiamo, poi dopo li riprendi, li risenti e in un attimo capisci molte cose che casomai non avevi capito 2 anni prima. E c'era molto bella anche la canzone Il ciliegio, veramente molto molto bella, e è un disco che merita ancora oggi grandissima attenzione. Ed è bello che una radio come RTR 99, ti ricordi, possa mandare in onda La pulce d'acqua che abbiamo appena ascoltato, ma perché no anche La sposa rubata, La lepre nella luna, La bella dama senza pietà, Nascita di un lago, Il marinaio e così via. Grandissimo anche Branduardi. Adesso però è tempo di cambiare completamente situazione musicale. Altro 45 giri consumato, decisamente super hit nel 1984. Basta l'intro per capire che stiamo per ascoltare Jump.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: di quelli importanti a metà degli anni Ottanta, Ti sento. Guai però a provare a canticchiarla questa, difficilissima, assolutamente molto molto difficile. Qualcuno mi chiede, ed è Riccardo da Perugia, dove si trova il museo di cui hai parlato degli ABBA. Si trova a Stoccolma. Tra l'altro Stoccolma è una città meravigliosa, bellissima davvero, e ci ho lasciato un pezzettino di cuore, devo dirvi la verità, proprio una gran bella città, piena di modernità e di cose antiche, di viste e paesaggi bellissimi, piena di isolotti, e con anche il museo degli ABBA, che è molto ben curato ed è pieno di copertine, dischi d'oro, i loro abiti, e poi ci sono delle sale ricreate, la sala dove loro registravano con gli strumenti autentici dell'epoca, poi c'è la sala delle loro riunioni con addirittura la macchina da scrivere di quel tempo. Tutto veramente molto molto bello. E poi pensate, c'è un telefono rosso, tipo i vecchi telefoni della SIP, quelli grigi che avevamo noi in Italia, e c'è scritto di questo telefono solo gli ABBA hanno il numero, e se suona saranno loro. Quindi insomma uno sta lì, aspetta, non suona mai il telefono. Però poi c'è un pianoforte che pare sia collegato con il pianoforte appunto di casa ABBA, e se qualcuno suona quel pianoforte risuona anche nel museo. Devo dire che è un bellissimo luogo, davvero un bellissimo luogo, e ti fa capire quanta bellezza abbiamo avuto e la maestosità e la grandezza degli ABBA. Soltanto camminare in quel corridoio dove ci saranno almeno 500 dischi d'oro, e all'epoca i dischi d'oro erano qualcosa di veramente importante, perché non è che si davano se uno vendeva 10.000 copie, si davano se tu vendevi 1 milione di copie. È veramente molto molto molto emozionante. Come emozionante è ritrovare il nostro Riccardo Cocciante. Anche lui ci viene in mente nelle immagini in bianco e nero della televisione di tanti anni fa, quando cantava nel 73 delle canzoni profonde e belle. Io sono del 65, forse ero un po' troppo piccolo per quelle canzoni, ma avevo già capito che erano bellissime. È una canzone che mi è sempre piaciuta di Riccardo Cocciante, e poesia. E allora ho deciso stamattina di farvela riascoltare.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
3: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Kolomwani.
4: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano 2 anni che non giocava. Perché sono 2 anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
3: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

la vecchia musicassetta, dove appunto schiacciando play e rec simultaneamente avevamo registrato quelle canzoni che ci piacevano di più proprio in quell'estate di tanto tempo fa. Poesia, piccolo grande gioiello della discografia appunto di Riccardo Cocciante. Cose che trovate solo qui su RTR 99, ti ricordi. Poi ci sono quelle cose che veramente non sono mai andate via e sono ancora qui.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E per

0: sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.

Un'altra delle abitudini di tanti anni fa che si è un pochino persa, ma un tempo davvero con un rametto, un ramoscello si scriveva sulla sabbia, scrivevamo anche dei poemi, ma a volte ci si limitava a un cuore, a un piccolo disegno, oppure proprio a scrivere t'amo, io ti amo, e anche una canzone appunto. Ho scritto t'amo sulla sabbia, ha raccontato queste abitudini che sono state abitudini degli anni 60 e 70, poi si sono effettivamente un pochino perse, e questa canzone scritta da Francesco Calabrese e Gino Mescoli, insomma possiamo definirla il cavallo di battaglia di Franco IV e Franco I. Poche frasi, ma sicuramente l'essenza, il racconto di una strana nostalgia, una dichiarazione d'amore che viene scritta sulla sabbia e gradualmente, pian piano, lì sul bagnasciuga, questa scritta viene cancellata dal vento, ma anche dall'acqua che pian piano se la porta via. E una bella canzone, assolutamente. Sono quelle canzoni che ancora oggi, devo dirvi la verità, io riesco ad ascoltare con grandissimo piacere, perché hanno la capacità di farci rituffare indietro in un tempo che non c'è più, ma che poi non abbiamo definitivamente perso perché lo abbiamo vissuto. E allora ho scritto t'amo sulla sabbia, oggi c'è stata benissimo come canzone nella nostra e vostra strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi con me che sono Fabio Martini.

La strana nostalgia su RTR 99 ti ricordi? Ora vi faccio il nome di un gruppo legato in maniera forte ad una canzone, ad un grandissimo successo. Loro l'hanno registrata questa canzone nel 1965, ma in realtà la canzone è precedente e non si sa neanche bene chi l'abbia incisa per la prima volta. Fatto sta però che poi questa canzone è stata legata negli anni successivi a un film ed è tornata di moda, ma già nel 1965 era un ballo, era il ballo della mattonella, da ballare appunto vicini vicini, attaccati attaccati, stretti stretti. Il gruppo è quello dei Wright House Brothers. Vi dice qualcosa il gruppo dei Wright House Brothers? Perché comunque devo dire che è un gruppo che con questa canzone ci ha davvero emozionato tantissimo. E ci sono dei gruppi che sono in maniera inequivocabile legati, se vogliamo, anche ad un solo brano. E i Wright House Brothers, devo dire, sono forse quel gruppo lì legato ad una sola canzone. Ma che canzone, possiamo dire, no? Perché adesso quando sentirete il brano batterete la vostra manina sulla fronte e direte: oh, questa, ma quant'era bella! E qualcuno dirà pure che l'ha ballata questa canzone. Quindi devo dire che è un bel modo di vivere la nostra mattinata qui su RTR 99, ti ricordi? Allora, prepariamola questa canzone e ascoltiamola. Esistono anche parecchie versioni in italiano e l'hanno registrata in parecchi, e in italiano ha anche una bella versione di Fausto Leali, ma non soltanto lui, non soltanto lui. Devo dire che rende fino a un certo punto in italiano la versione originale. Questa qui che vi faccio ascoltare è veramente speciale. Siete pronti?

Sì, legati molto a Unchained Melody, naturalmente, però pensate che il duo dei Wright House Brothers è stato inserito da una rivista importantissima americana come uno dei migliori gruppi, un duo, i primi 20 addirittura della storia della musica. E quindi voglio dire, Wright House Brothers, sì, Unchained Melody, ma anche uno stile e un modo di fare musica, anche se poi la loro stella ha brillato per un periodo abbastanza piccolo, abbastanza ristretto, perché indubbiamente, insomma, poi le strade si sono separate, poi c'è stata una reunion, poi di nuovo uno stop, però rimangono le cose importanti come appunto Unchained Melody, che abbiamo assolutamente ritrovato in questa giornata qui su RTR 99, ti ricordi? E dove, se no, veramente queste canzoni sono veramente la nostra linfa vitale, sono il nostro essere, sono la voglia di saperci emozionare ancora un po'. Poi ci sono quelle canzoni che sono lì nel baule sotto la scala, quello che si apre difficilmente, raramente. Ma quando capita di aprire lì, trovi vecchi giornali, vecchie riviste e casomai un 45 giri che hai canticchiato anche tu con la voce in falsetto, e cominciavi a cantare dicendo: quando io avrò 64 anni. Quando...

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Ho riconosciuto dalla fotografia la persona che mi ha scritto. Dice: ti piace vincere facile? Ti sento, io ne ho quattro versioni, un abbraccio. Ho detto: ma questo viso, questo volto lo conosco. Eccolo là, Marco Benenati. E molti di voi diranno: lo conosci? Allora raccontaci. Marco Benenati, a proposito di strana nostalgia, ma potremmo dire pure nostalgia canaglia, ma perché chiaramente ci ricorda un tempo in cui eravamo più giovani, era il disc jockey, perché si diceva così all'epoca, il DJ dell'Executive, discoteca bellissima che io ho frequentato, pur non essendo un grandissimo frequentatore di discoteche, però insomma all'Executive ci andavo perché era dietro casa, sulla salita di San Sabba, via di San Sabba, di Antonio Caruzzi, e ogni tanto è capitato anche di organizzarci qualche festicciola con i primi anni della radio. Quindi si organizzava Antonio Caruzzi, fantastico, ci appioppò il lunedì, che era il giorno di chiusura naturalmente, e quindi tutto quello che veniva era guadagnato, e poi ci smistava qualche soldino per darci una bella soddisfazione. Però me lo ricordo, nell'ufficio giù in fondo si andava a trattare con Antonio Caruzzi, che poi a un certo punto decise anche di acquistare una radio. Ma a parte questo, l'interno dell'Executive, appunto, con la console un po' sollevata, e lui era il re di quella console, assolutamente. Poi a volte arrivava anche qualche disc jockey esterno, ma il re della console dell'Executive era Marco Benenati. Io me lo ricordo molto volentieri, rivedo adesso l'immagine di lui che metteva quei dischi, perché un tempo, sembra incredibile, ma i DJ mettevano i dischi veri, mettevano i dischi mix, arrivavano con la loro valigia piena di dischi e mettevano i dischi e li mandavano avanti, indietro, li mixavano. Adesso schiacciano bottoni, all'epoca si lavorava anche con le mani, era un bel tempo anche quello delle discoteche, davvero. George Harrison dal 1970, che dite, è una buona idea? Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Ho dovuto veramente fare i conti piacevolmente con un mare di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 338 9900 990. Molti non li ho neanche citati, ma li ho letti e li ho ascoltati, perché erano tutti un bentornato, grazie, insomma messaggi pieni di calore e di voglia di riprendere il cammino, voglia di riavvolgere il nastro un po'. Ne prendo uno che mi fa piacere mandare in onda e vuole essere un po' il riassunto di tutto quello che è accaduto oggi.
1: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia.
0: Ciao.
1: Bentornato e bentrovata la strana nostalgia, ci mancava, grazie. Il ritorno alle emozioni, ricordi, alla grande musica, questa di Mattia Bazzar. Ti sento, fu un successo incredibile anche nelle discoteche, penso uno dei più grandi loro degli anni Ottanta. Grazie di tutto, buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Un po' alla Top Gun, potremmo dire, no? Ti sento, un successo veramente, sì, grande nelle discoteche. Infatti Marco Benenati ci ha scritto che ne aveva 4 versioni, sicuramente, mentre era in console all'Executive. Ti sento l'ha messa come canzone più di una volta. Poi c'è qualcuno che ha indovinato il film di Unchained Melody, era Ghost, sì, certamente. Poi Il Faro, ho messo una storia stamattina di un angolino di casa che ho al mare, appunto, dove c'è un faro, una stella marina, una barca a vela, e ho scritto angolino della casa al mare, un angolino di casa che amo, e il faro c'è sempre. Chissà se in sottofondo si sente anche il mug del guardiano del faro con Amore grande, amore libero, vi ricordate? È una canzone che dobbiamo recuperare casomai nella giornata di domani, perché fa estate, perché fa davvero strana nostalgia, perché comunque con Amore grande, amore libero abbiamo ballato tanti balli stretti stretti, anche con quella canzone lì. Fabio, oggi riprende Torre Terapia? Certo che riprende. Il capitano si è riposato ed è pronto per riprendere l'avventura anche lui al quinto anno di RTR 99, ti ricordi? Quindi oggi pomeriggio Andrea Torre, ma tra pochissimo anche Paolo Famiglietti. Io vi saluto, vi lascio a Carly Simon, e quindi possiamo dirlo davvero, chiudiamo in bellezza la strana nostalgia di questo 24 agosto. Passate un buon tempo davvero, ciao a tutti da Fabio Martini.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Le 13:04, preannunciato da Fabio Martini, che avete ascoltato, un bel ritorno, quello della strana nostalgia, preceduto stamattina tra le 6 e le 8 dal jukebox vicino al mare, e da Luca Casciani, che avete ascoltato tra le 8 e le 10. Ora con Paolo Famiglietti fino alle 16, con tanti ricordi e emozioni, anche i vostri, non mancheranno assolutamente. La musica ci aiuterà in questo. Intanto ci spostiamo nel 1979, lo facciamo con il ritmo di Gianna Nannini, America.

24 agosto, 13 e 9 minuti, il ritmo di Gianna Nannini dal 1979, come dicevamo, è America. Ma il 24 agosto del 1985 è una data importante da evidenziare perché i Dire Straits, il gruppo di Mark Knopfler, dominava le classifiche mondiali con l'album Brothers in Arms, e devo dire che nel tempo è stato anche molto venduto questo album, non solo all'epoca. E proseguiva nella stessa data anche il loro tour in giro per il mondo con live, neanche a dirlo, da tutto esaurito. E allora arriva Money for Nothing qui su RTR 99, ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

incredibile ma vero, quando c'erano i 45 giri c'era il lato A, quindi il brano di lancio, e poi il lato B che doveva essere un lato minore. In questo caso Il posto delle viole andò bene come singolo, però questa Torneranno gli angeli fu un bel, insomma, un bel successo radiofonico per Fiorella Mannoia, che poi di lì a poco si affermò al Festival di Sanremo proprio l'anno successivo con Come si cambia. Torneranno gli angeli, canzone che, non so se lo sapete, nei cori ha la voce femminile di Rossana Casale, ma anche dell'amico Renato.

2.0, che conterraneo, romano come lei. E adesso un viaggio nel mondo dei grandi della musica. Il 24 agosto del 1970 Elvis Presley era a Las Vegas all'International Hotel per un live. Sempre nella stessa data preparava il suo tour mondiale Elton John in America. Era il 24 agosto appunto del 70. E lui che faceva? Riproponeva questo grande successo di Tito Puente e lo portava, mamma mia, nelle posizioni alte della hit parade. Santana, Oye Como Va qui su RTR 99, ti ricordi?

I Rocks su RTR 99, ti ricordi, prima di diventare famosi come li abbiamo conosciuti soprattutto in Italia, dove hanno creato una seconda patria, suonavano a Londra in un famoso locale di Carnaby Street, ma facevano fatica ad emergere perché c'era la concorrenza di giganti come i Beatles. Fu proprio grazie a Teddy Reno che conquistarono il mercato italiano con partecipazione al Festival di Sanremo e con qualcosa come 5 milioni di copie vendute in pochi anni. Insomma, i grandi Rocks di Shel Shapiro su rigorosa etichetta ARC, che poi era un acronimo della RCA. Ora andiamo negli anni 90 su RTR 99, ti ricordi? Spin 1, 2.

0: TR 99, ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

su RTR 99 ti ricordi, o se preferite i sorcini sanno benissimo che Renato Fiacchini è il suo vero cognome. 610 era questo il grido che urlavano negli anni 70, beh, insomma, i ben pensanti per uno che della trasgressione ne ha fatto veramente un cavallo di battaglia, insieme a nomi internazionali come David Bowie, Amanda Lear, che in quel periodo andavano molto molto in voga. E nel 1977 molti di voi ricorderanno questo Zerolandia, album che ha dato tanto lustro a Renato Zero, con canzoni come Mi Vendo, anche questo lato B di Mi Vendo, che era Morire qui. Adesso andiamo al 24 agosto 1985, perché proprio in quella data c'è il lancio ufficiale di questa musica pop che arrivava dall'Inghilterra, gli Eight Wonder di Patsy Kensit, come dimenticare la biondina, mamma mia, che era un po' la fidanzatina di tutti gli italiani. Eight Wonder qui su RTR 99, ti ricordi?

Sono le 13.45 su RTR 99. Ti ricordi, le canzoni che arrivano dal Festival di Sanremo sono tantissime. In questo caso il brano che segnò la vittoria di Marco Masini proprio al Festival nella sezione novità e lo lanciò nei grandi nomi della musica italiana, anche perché insomma si dava il diritto, vincendo questa sezione, ad accedere alla sezione, diciamo, campioni dei grandi nomi della musica italiana. E lui lo è ancora al presente con le canzoni come Disperato, che appunto parlavano di disagio giovanile, temi come la solitudine, che hanno dato una sorta di etichetta di cantautore malinconico a Marco Masini, ma ne ha fatto anche la forza per questo cantautore fiorentino. Allora, su RTR 99, ti ricordi, passiamo dagli anni 90 agli anni 70, con la musica si può fare in uno schioccar di dita, e infatti andiamo proprio nel 1970 con i Free, quelli di All Right Now.

0: ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

pochi minuti e saranno le 14 qui nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Abbiamo sottolineato e ricordato anche questa è tutto un attimo, una delle tante fortunate partecipazioni, 15 se non vado errato, di Anna Oxa, che insomma credo che sia seconda o pari merito con Toto Cutugno, Milva, insomma questi cantanti che sono andati tante volte, degli abitué del Festival di Sanremo. Però forse una caratteristica in più ce l'ha Anna Oxa, che ogni volta che ha lanciato un brano dal festival è diventato un grandissimo successo, come questa è tutto un attimo, scritta da Delio Cogliati, Franco Ciani per quanto riguarda il testo e da Umberto Smaila per la musica di È tutto un attimo. Adesso c'è un brano che Caterina Caselli ha cantato in italiano con il titolo di Cielo Giallo, e anche uno dei più celebri coffee shop di Amsterdam ha proprio questo nome, cioè Mellow Yellow. Stiamo parlando di un successo di Donovan del 1966 da ritrovare qui su RTR 99. Ti ricordi?

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ironia, poesia e fantasia, notte a sorpresa dall'album Viva dei Pooh, e dal 1979 c'era proprio notte a sorpresa. Su RTR 99, ti ricordi, i Pooh proseguono in questa estate il fortunato tour in giro in lungo e in largo per la nostra bella Italia e arrivano veramente in un posto unico, il Teatro Antico di Taormina. Questa sera e domani saranno proprio lì a portare la loro musica che insomma da 60 anni ci accompagna e non mi sembra assolutamente poco. Anche lui non male, Peter Gabriel, che si esibì come super ospite al Festival di Sanremo, non so se ve lo ricordate, si lanciò con una fune sul pubblico del Teatro Ariston, ma nel tentativo di rientrare sul palco diede una forte botta alla schiena e contro proprio la struttura, le casse, gli amplificatori. Insomma, non fu proprio una bellissima figura, ma la canzone è rimasta e diamine. Un bel ricordo, Shock the Monkey, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374.

sono in tanti evidentemente a ricordare questo successo, questo album di Vasco Rossi. C'è chi dice no, arrivato nella primavera del 1987, forte di tanti singoli che ritrovate ovviamente nella programmazione quotidiana di RTR 99 Ti Ricordi. Da C'è chi dice no, che dava il titolo all'album, Brava Giulia, un brano molto tirato, come si dice, Non mi va, insomma ognuno sceglieva un po' il brano che più sembrava essere confacente per la radio che si andava a fare. C'era anche questa Vivere una favola che metteva un po' tutti d'accordo, perché era un lento del Blasco, e su questo lui è molto

molto molto maestro. Andiamo nel 1976, esattamente il 24 agosto del 1976, la ELO, l'Electric Light Orchestra, era in studio di registrazione per realizzare l'album A New World Record, dal quale sarà poi estratto questo singolo di successo, neanche a dirlo, scritto dal leader Jeff Lynne. È Living Thing su RTR 99, ti ricordi?

Le due facce di una grandissima artista, quello Ye Ye, che ci ha fatto ballare con tante canzoni negli anni 60, ma negli anni 60 c'era anche questa Che mi importa del mondo di Rita Pavone qui su RTR 99, ti ricordi? Canzone che è diventata un classico motivo d'amore e anche inserito questo brano nella colonna sonora del film di Damiano Damiani, La Noia, interpretato tra gli altri da una bellissima Kathryn Spack. Da Rita Pavone agli anni 90 dei Garbage, qui su RTR 99, ti ricordi? Pronti per ascoltare le note di The World Is Not Enough.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Yeah.

Uno stile inconfondibile, la voce altrettanto. Mango dal 1992 con Mediterraneo. Sono le 14.35 e questo è il pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma con una canzone che parte, beh, insomma, da un po' lontano con Bob Seger, poi diventa un grande successo con il duetto di Kenny Rogers e Sheena Easton nel 1983, e nello stesso anno in Italia viene incisa e nella nostra lingua da Amy Stewart e Gianni Morandi e diventa un grande successo con il titolo di Grazie Perché. La canzone in questione si chiama We Got Tonight. Andiamo una via di mezzo, no Bob Seger, no Gianni Morandi, ma proprio Kenny Rogers e Sheena Easton. Un duetto che vale veramente tanto qui su RTR 99, Ti Ricordi?

Puntato di armonica a bocca, questa Dolce di Giorno ci ha catapultato negli anni 60 un altro bel 45 giri, dell'indimenticabile Lucio Battisti, che è sempre presente nella programmazione della nostra radio. Adesso vi parlo di un falso mito cinese. Per anni si è pensato che questa Year of the Cat di Al Stewart si riferisse allo zodiaco cinese, e invece il titolo fa riferimento all'anno del gatto secondo l'astrologia vietnamita. Tra l'altro questo brano è stato coordinato e prodotto da Alan Parson, che era fresco del lavoro con i Pink Floyd, che ha dato proprio a questo brano un suono più pulito e anche di enorme impatto radiofonico. E allora non ci resta che ascoltarlo, Year of the Cat, Al Stewart, qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Le ultime note di Ti lascio una canzone, Gino Paoli dal 1985, per questa giornata che è iniziata con Luca Casciani tra le 8 e le 10, poi è proseguita con il ritorno della strana nostalgia insieme a Fabio Martini sino alla 1, ora con Paolo Famiglietti fino alle 16 e poi il ritorno anche in questo lunedì 24 di agosto del capitano Andrea Torre che vi terrà compagnia per questa giornata fino alle 20. Intanto ci facciamo prendere la febbre, quella musicale però che non fa male a nessuno. Fever, arriva Elvis Presley, il re del rock and roll, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito del presidente della Repubblica Mattarella nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia provocando 299 vittime. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della premier Meloni attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Intanto la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Caserta, arrestato l'uomo che avrebbe ucciso in strada il clochard Guido Roviello. L'aggressore, originario dell'Ucraina, avrebbe colpito la vittima con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

L'epoca dei complessi, così si chiamavano negli anni 70, e da bravi campani originari di Salerno amavano, come dire, esibirsi nei locali della costiera amalfitana in estate, e furono notati da un produttore, Elio Palumbo, che li portò a questa etichetta, la IEP, e nacque il progetto dei Santo California. Mamma mia, ricordo proprio legato all'estate del 1975, beh, insomma, 1 milione di copie vendute per l'epoca e faceva saltare anche dalla sedia all'epoca, assolutamente. Tornerò qui su RTR 99, ti ricordi, e torna anche la voce graffiante di Joe Cocker, che ripropone questo disco dopo tanti anni, nel 61 lanciato da Ray Charles, che divenne un grandissimo successo R&B, nella sua versione fu di nuovo successo nel 1987. Parliamo di Unchain My Heart qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Dopo l'esordio al Festival di Sanremo del 1984 arrivò un'altra grande affermazione l'anno successivo, sempre da quel palco dell'Ariston, Eros Ramazzotti con Una storia importante qui su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi dico, se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi. Si chiama Edgar Trasporti. Si trova a Roma, all'interno di Commerce City, e risponde allo 06 6500 4225. Potete chiamare per avere una consulenza, perché da Edgar Trasporti ci sono corrispondenti in tutto il mondo per spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra e ancora pratiche doganali, import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. Visitate il sito edgartrasporti.com oppure andate a trovarli direttamente all'interno di Commerce City, o più facilmente contattandoli allo 06 6500 4225. Ripeto per maggior chiarezza, 06 6500 4225. Edgar Trasporti, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

su RTR 99 ti ricordi, beh, lo stile della Formula 3 e lo stile anche di Mogol Battisti in questa storica etichetta che era la numero uno, che tante canzoni ha lanciato, e devo dire i grandi successi della Formula 3 sono legati soprattutto in questo periodo, la fine degli anni 60 e i primi anni 70, con questi grandi musicisti e grandi produzioni, appunto Mogol Battisti, per questo folle sentimento. Parliamo del 24 agosto 1994, c'è un'esibizione potremmo dire storica nel mondo del rock, perché i Bon Jovi sono in Italia, si trovano in piazza Marostica a Vicenza per il Festival Bar di quell'anno del 1994 e presentano in anteprima mondiale ed esclusiva italiana la celebre ballata Always. Potevamo farcela sfuggire? No. E allora buon'estate anche con i Bon Jovi su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ma sì che ve la siete canticchiata tutta, diciamo che ogni tanto dimenticando qualcosa, perché i suoi testi insomma erano impegnativi, scanzonati, nonsense in alcuni casi, però impegnativi nel ricordare un po' tutte le parole. Andò al Festival di Sanremo Rino Gaetano nel 1978 e qui su RTR 99 ti ricordi abbiamo sottolineato questa sua terza posizione con Gianna dietro ad Anna Oxa e ai vincitori di quell'edizione di Sanremo, i Mattia Bazar con E Dirsi Ciao. Insomma, si presentò sul palco con un look particolare di Rino Gaetano, addirittura con frac e cilindro, che si dice sia stato prestato in quell'occasione da Renato Zero. E noi insomma andiamo avanti così, andiamo avanti anche nel tempo, fino al 24 agosto 1984 veniva pubblicato Mirror Moves, questo quarto album degli inglesi Psychedelic Furs, che soprattutto in Italia conosciamo per questo brano di successo intitolato Heaven. E allora questo disco stupendo arriva su RTR 99, ti ricordi?

Lo abbiamo conosciuto nel 1990, le radio si sono subito affezionate al nome di Ligabue, che ricordava anche il nome di questo famoso pittore, però dalla sua Emilia ha conquistato veramente tutti e continua a farlo ancora al presente. Una lunga storia quella di Ligabue tra palco e realtà, per l'appunto, dal 1997 qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Adesso si balla, mamma mia, credo che sia una delle canzoni più famose per quanto riguarda i balli di gruppo, accettata da tutti, giovani e meno giovani. Questa YMCA è diventato un vero e proprio inno della disco music con i Village People da quel 1978. 12 milioni di copie vendute, insomma, mi sembra che possa bastare per dire che è un grande successo e anche un grande ricordo. Da ritrovare qui su RTR 99, Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Più vedo te, più ascolto te e più ti amo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

Proprio così si intitolava questo 45 giri di Gianni Togni, era il 1982 e ci porta al momento dei saluti per questo inizio di settimana. Inizio di settimana che ci darà l'opportunità, come ricordato da Fabio Martini ma anche dal sottoscritto, di ritrovare Andrea Torre, il capitano, fino alle 20. Si riparte anche per lui in questo 24 di agosto, ma devo dire che ci lasciamo con buona musica, eh? Chuck Berry e la sua You Never Can Tell. Vi aspetto domani alle 13, mi raccomando, puntuali qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Gran Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Grazie, grazie, grazie a Paolo Famiglietti che questa settimana, come anche la scorsa, si è occupato di lanciare il pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Lo dico subito, sono molto emozionato, quindi andiamoci piano. Parte la quinta stagione di un programma che si chiama Torre 99, sottotitolo La Torre Terapia. Io sono Andrea Torre, siamo insieme fino alle 20. Sapete da quando partiamo oggi? Dal 4 marzo del 43.

qui. 1971, questo era un 45 giri che ha fatto qualche giro nel mangiadischi, perché nel 1971 ancora quel oggetto così misterioso, così futurista del resto in quegli anni lì, era ancora attivo. Per poco sarebbe rimasto attivo, per poco sarebbero poi entrati gli impianti stereo, sarebbero entrati poi tutti quegli aggeggi tecnologici che in alcune case hanno consentito di ascoltare la musica in alta fedeltà. Comunque, 4 marzo 1943 rientra ancora in quella categoria dove la maggior parte dei 45 giri entrati in quel mangiadischi erano cose un po' meno moderne, insomma, erano i suoni tipici degli anni 60. Beh, vi dico una cosa, per me ogni giorno, prima di aprire il microfono, quando c'è la cosiddetta sigla, c'è sempre una sorta di brivido, insomma, sempre quella sorta di ansia da prestazione. Sarò in grado di comunicare qualcosa? E questo succede ogni giorno. Pensate, dopo essermi ibernato per 2 settimane, mi sono completamente isolato dal mondo per 2 settimane. Ho provato a muovere qualche passo all'esterno, ma sono subito tornato a casa a farmi una doccia, perché quest'anno veramente il caldo non lo sopporto. Che volete farci? È così, insomma, la vecchia litania del capitano. E quindi devo riprendere un po' confidenza con il mondo, un po' come accade quando si ha l'influenza, quando si avevano quelle vecchie influenze, quelle belle, anche le influenze una volta erano meglio, in effetti. E quindi si torna a varcare la soglia di casa, si entra nel mondo, si esce in strada e la sensazione è molto particolare. Ecco, io ho la stessa identica sensazione, quindi, come dicevo all'inizio, andiamo un po' per volta, iniziando come sempre a ringraziare, anzi iniziandolo subito a ringraziare i tanti amici e amiche che già si stanno presentando al 338 99 00 990 90. Il numero di WhatsApp di questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99, ti ricordi? Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia anche per questa quinta stagione, e adesso voglio regalarvi Elton John.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it.

0: Buonissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

questa torre terapia non è solamente il riallacciare ricordi attraverso le canzoni. Torre terapia è anche una serie di concetti che portiamo avanti e che cerchiamo di condividere con il maggior numero di persone. Un Eric Clapton in grandissima forma negli assoliti A Wonderful World, ma anche un grandissimo pianista che si chiama, adesso vado a cercarlo perché l'avevo trovato e me lo sono perso, ecco, David Sanchez. David Sanchez, che ha un po' modulato, ha mosso le sue mani su quella tastiera alla maniera di The Way It Is di Bruce Hornsby. Mi ricorda molto The Way It Is di Bruce Hornsby. Dicevo, il mondo è bello, dal mondo mi sono staccato per 2 settimane, ovviamente un po' in connessione ci si rimane attraverso la televisione, attraverso i social, attraverso internet, però poi tornare a respirare l'aria del mondo è tutta un'altra cosa. Noto che non ha smesso di girare al contrario, come direbbe qualcuno, il mondo gira sempre al contrario, ma forse il problema perché non vediamo il mondo nella sua bellezza, forse perché lo vediamo solamente in maniera orizzontale, spostiamo la testa da sinistra a destra e ci incontriamo con altre persone, con dei fatti, andiamo a litigare, insomma forse bisognerebbe spostarsi da questa visione orizzontale. Iniziamo subito con la dovuta profondità questa nuova serie della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, e quindi spostare il movimento della testa dall'alto in basso, verso l'alto e verso il basso, verso l'alto i cosiddetti piani superiori, che possono essere intesi in senso spirituale ma anche in senso politico se vogliamo, lì possiamo assolutamente inviare i nostri improperi, e poi la testa la abbassiamo giù fino dentro noi stessi. Ecco, questo è il movimento che cerchiamo di preferire, di favorire durante le 4 ore della Torre Terapia su RTR 99 ti ricordi, ok? Quindi lasciamo perdere questa visione orizzontale perché ci provoca solamente arrabbiature e dolori. E adesso invece voglio

proprie camerette relative al più figo di tutti in assoluto. Su questo non penso che ci fossero dubbi. In quel 1978 il più figo era assolutamente Miguel Bosé.

cose. Era il 1978, il signor Giuseppe Faviella che ci ha abbandonati, ci ha lasciati da poco, ci ha abbandonati in un mare di dolore, in questo mondo che gira al contrario, se la sta ridendo da lì su, Peppino Di Capri, parlo di lui ovviamente, è stato, come abbiamo raccontato tante volte, un grande anticipatore, lui è stato uno di quelli molto attenti alle mode che arrivavano dalle altre parti del mondo, fuori dai confini italici, i balli che in quel 1962 imperavano, ma anche le località che iniziavano a splendere. La località, una località di mare che tutt'oggi gode di una grandissima considerazione, insomma, è diventata ancora più esclusiva, se vogliamo, anzi nell'arco degli anni. Una località che è diventata tale grazie a Brigitte Bardot e a Roger Vadim, il ballo e il twist, e questo è il Saint-Tropez Twist.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

con tutta la leggerezza del mondo. A differenza della signorina protagonista di questa canzone di Antonello Venditti, che dietro la finestra aspettava quella telefonata un po' triste perché costretta a stare in casa, io invece sono stato tutt'altro che triste. Due settimane sbarrato, barricato dentro casa. Temperatura che a volte è stata anche difficile riuscire a portare sui 26-25 gradi. Sono state delle giornate veramente terrificanti. Sembra che ne arriveranno anche altre, però fortunatamente siamo ben climatizzati qui a RTR 99, ti ricordi? Sono tanti i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Tra poco vengo da voi, non potrei non farlo, all'inizio di questa nuova stagione della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Nel frattempo riprendiamo le vecchie abitudini, per esempio ballare.

non poteva non essere protagonista anche il 24 di agosto, questa nostra grande voglia di freschezza, e quindi abbiamo chiamato in causa i nostri amici Cool and the Gang. I Cool and the Gang, non la Cool and the Gang, i Cool and the Gang. È bene sottolinearle certe cose importanti, perché nel nostro linguaggio anche le parole e anche le preposizioni, gli articoli hanno bisogno assolutamente di essere collocati nel modo giusto. Questa è la puntualità, la perfezione di un capitano che sotto questo punto di vista forse è anche un pochettino malato, però che volete, è così. Ezio al 338 99 00 99 0. Qualche raggio di sole guardandoti in video, il nostro canale televisivo RTR 99, ti ricordi, anche in TV, ti ha baciato la fronte, fratello. Non so quanto, in tutto, non so quando soprattutto, perché tutto credo di aver collezionato 20 minuti di aria aperta nelle due settimane precedenti. Evidentemente, come tutte le persone che a un certo punto raggiungono un'età più che matura, la pelle è anche più sensibile ai raggi del sole. Ti ringrazio, forse anche un effetto delle luci, chi può dirlo. Ma io voglio dare il diritto di precedenza alla maggioranza silenziosa. Sapete, ci tengo moltissimo a chi ascolta la nostra radio, a chi ascolta questo programma tutti i giorni e magari non sempre sente la necessità di scrivere qualcosa al 338 99 00 99 0. Carmine: Andrea, buon pomeriggio, mi chiamo Carmine, è la prima volta che ti scrivo e quindi sei assolutamente uno facente parte della categoria sopra nominata, sopra menzionata, e oltre a darti il bentornato voglio dirti che ti seguo già da vario tempo, sin da quando eri in quell'altra radio lì, mettiamola così, ma ancor di più ora che sei a RTR 99. Ti ricordi, non passa giorno che non ascolti la Torre Terapia. Ti dico anche che abbiamo una cosa in comune, e cioè una nipotina nata ad Amsterdam, la mia si chiama Sole, 2 anni e mezzo, abbracciala, e che domani andrò a trovare imbarcandomi per l'Olanda per passare con lei questi ultimi scampi di ferie. Ti mando un caro saluto, buona trasmissione. Beh, qui abbiamo aggiunto un altro fratello, c'è un altro elemento di fratellanza che si è aggiunto a questa grande famiglia che ogni pomeriggio si riunisce dalle 16 alle 20 sottoponendosi volontariamente alla Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, che bello, io quest'anno ho saltato il viaggio per il compleanno della mia nipotina di Camilla Maria, e il 17 di agosto, perché sarà lei a venire a trovare il nonno. No, non so in quella lingua parleremo, comunque sarà qui a settembre, quindi ho evitato, anche perché diventava sempre più difficile, insomma, anche da un punto di vista pratico, insomma, ci sono dei costi importanti che ovviamente ci mettono nella condizione di dover scegliere, ma senza nessuna recriminazione, senza nessuna tristezza. Ecco, vedo tante foto di bellissime vacanze sui social, sono molto contento di vedere che tante persone hanno potuto godersi una vacanza andando fuori in Italia o all'estero, e che ne danno documentazione appunto su Facebook o su Instagram. Non c'è assolutamente nessuna invidia, anzi c'è il piacere di vedervi così felici. L'importante è poi verificare che siate stati veramente felici e non solamente in favore di telecamera per quel post o per quella storia, va bene così. E quindi avere anche la capacità nella vita di adattarsi a seconda di come vanno le cose con tutta serenità è un'attitudine ed è un esercizio che sicuramente ci può portare a vivere meglio le nostre giornate, la nostra vita, che può essere anche, per esempio, una volta ogni tanto non partire per andare fuori durante le vacanze. 1995, questa canzone è scritta insieme ad Eros Ramazzotti, ad Elio Cogliati, fece man bassa in quel Sanremo vincendo il festival ma anche il premio della critica, e qui ragazzi torniamo a commuoverci con Giorgia.

immensa e irraggiungibile, e infatti, insomma, i risultati finali hanno documentato, proprio hanno certificato questo non essere raggiungibile da nessuno, ed è stato un bene ricordare a quest'ora, alle 16:51 di questo lunedì 24 agosto, una cosa importante: la bellezza della musica italiana, la bellezza della musica italiana composta, interpretata all'italiana. Siamo molto bravi, siamo stati molto bravi a importare, come dicevamo prima, insomma, Peppino è stato uno dei primi promotori dei suoni che venivano da oltreoceano, però la nostra melodia è assolutamente imbattibile, in questo non ci batte assolutamente nessuno, e quindi anche per questo questa canzone è rimasta forse nei decenni dei decenni e resterà sicuramente nei secoli dei secoli. 10 anni prima invece, nel 1985, due signori svizzeri cavalcavano l'onda dell'elettronica, quella più spinta, sono ancora in attività tra l'altro, vedo su internet, si facevano chiamare Yellow, e questa è Vicious Games su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

allo stadio si continua ad andare nonostante le polemiche, anche in questa estate caldissima del 2026, nonostante l'interesse verso altre discipline sportive, dove abbiamo veramente vinto e stravinto, nuoto, atletica leggera, ma anche tennis, per dire, il solito commento: altro che il calcio. Però poi alla fine il catalizzatore rimane comunque il calcio. I primi incontri, le prime polemiche nate giustamente per riempire i talk show, ma anche io poi non me ne intendo assolutamente, però leggo insomma sui giornali, leggo le interviste, leggo sui social, leggo su X, leggo su Facebook. Anche quest'anno secondo me di calcio si parlerà parecchio. Sono le 17:01 di lunedì 24 agosto, è partita la Torre Terapia, che vi riporta ancora una volta in quei suoni americani degli anni 50, dove due grandi autori, Lieber e Stoller, hanno firmato tanti successi incredibili, Hound Dog e Jailhouse Rock di Elvis Presley, per dirvi. Ma anche quest'altro pezzo qui, che però secondo me, senza l'apporto fondamentale di un grande sassofonista che si chiama King Curtis, non avrebbe avuto secondo me lo stesso successo. Si chiamano The Coasters, su RTR 99, ti ricordi? Hey,

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

nessuno in questo stile musicale qui. Ma tutti gli stili musicali sono rappresentati nell'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi? Ce n'è veramente per tutti i gusti e vanno tutti insieme a convivere in questo spazio pomeridiano che si chiama Torre 99, la Torre Terapia. Questo è anche la Torre Terapia. E allora torniamo alle cose che si ballavano negli anni 70. Lui si chiama Jane Chandler.

0: Mais bah, bah, bah. Oh.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
2: Alexa, ascolta

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

secondo me la collaborazione con i fratelli Joe e Ross fu fondamentale, insomma. E questa è anche l'occasione per ricordare, oltre alla bella avventura di questi ragazzi partiti dal Canada, di origini italiane, origini che Gino sta recuperando con grandissimo affetto, con grande passione in questi ultimi anni, e arrivati poi in America, New York e poi a Los Angeles, è un'etichetta discografica quella nella quale approdarono, con la quale riuscirono a ottenere un contratto, ma non sapete in che modo fu firmato quel contratto, come si arrivò a quel contratto di discografico. L'etichetta è un'etichetta che viene poco citata, la A&M Records, di proprietà di Herb Albert e di Jerry Moss. Sono loro due le iniziali dei loro cognomi, sono la spiegazione dell'acronimo della A&M Records. E Gino Vannelli voleva a tutti i costi ottenere un'audizione da parte di Herb Albert, e allora lo aspettò, si mise fuori dalla sede dell'etichetta discografica della A&M Records, finché un giorno lo vide arrivare, vide arrivare Herb Alpert e lo fermò e gli sottopose la sua cassetta. Come si faceva in quegli anni lì, insomma, non so se adesso sia la stessa cosa. Gli agenti sono diventati fondamentali. Passare per i social sono quelli che danno il massimo della visibilità e sono i primi grandi manager di noi stessi. Però allora si faceva così: con quella cassetta si andava, si cercava di intercettare il produttore, i responsabili della casa discografica. Herb Alpert ascoltò questa cassetta e decise che Gino Vannelli doveva entrare nella grande famiglia della A&M Records. 338 99 00 990. Questo è il numero di WhatsApp di questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. Marco 101, bentornato Andrea, bentornata Torre Terapia e relativi annessi e connessi. Ce ne sono tanti di annessi e connessi. Ci sono per esempio gli eventi di quel 1984, anno in cui uscì questo album con questo leitmotiv Black Cars di Gino Vannelli, perché proprio in quel 1984 la Apple lanciò il Macintosh, per dire, sembra l'altro ieri, no, non sembra l'altro ieri, sono passati 42 anni, signori miei. Al cinema c'era una volta in America, in queste serate delle vacanze estive, ho ritrovato qualche bel film di Sergio Leone, di Brian De Palma, tutta quella bellissima cinematografia.

pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen, e viene inventato il Tetris, un videogioco che ci portò a passare tantissimi minuti, persino tante ore, per cercare di incastrare quei cosi, insomma, come possiamo definirli, incastrare quei mattoncini che scendevano sempre più velocemente. E anche l'anno, il 1984, del debutto dei Red Hot Chili Peppers. Ma nel 1965, il 20 marzo del 1965, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, Mina ci sdraiò tutti, nessuno escluso, con questo pezzo qui.

0: momento doloroso su RTR 99, ti ricordi? Grandissimo dolore fisico, grandissima emozione e la dimostrazione che in alcuni casi alcuni talenti non sono assolutamente superabili. Proprio da quella puntata di Studio 1, da questa esibizione dal vivo, nacque il 45 giri e non viceversa, quindi non era un'operazione nata in una sala di registrazione, era un'operazione che si avvaleva della collaborazione del grandissimo Bruno Canfora, di quella libertà che c'era allora e quella voglia che c'era allora di trovare fenomeni veri che non fossero costruiti. Poi la costruzione ovviamente del personaggio seguiva, perché anche a quei tempi lì, insomma, c'era chi vestiva, c'era chi truccava, c'era chi sceglieva anche i repertori, le canzoni che dovevano comporre il repertorio, c'era chi decideva, gli artisti in particolare dovevano essere molto bravi in questo, scegliere quali trasmissioni andare a frequentare, insomma, in quale parte del palinsesto televisivo della Rai essere protagonisti, e lei assolutamente in quegli anni lì era protagonista assoluta. Che meraviglia, che bellissimi anni. Non facciamo confronti, a noi non piace fare confronti, vengono automatici, insomma, pensando un qualsiasi talento attuale cimentarsi in una operazione, in una esibizione di questo tipo, come quello di Mina in quella puntata di Studio 1. Gli anni 70 sono stati caratterizzati, come ricordiamo con piacere ogni volta qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, da un fenomeno musicale che ha aiutato, oltre il divertimento, ha aiutato anche quella che oggi viene definita inclusione, perché grazie alla disco music alcune categorie umane e sociali uscivano finalmente allo scoperto e ci si poteva ritrovare tutti insieme, anche pensandola in maniera differente, perché la disco music ha unito le persone, ha fatto in modo che la socializzazione fosse il più possibile attiva in quei momenti in cui si andava nei locali per ballare e si incontravano tante belle persone, ma molte volte questi pezzi erano in realtà delle rivisitazioni di pezzi antichi. Questa era una canzone messicana del 1934 che all'inizio si chiamava Quando Huelva a tu lado. Non ci arriverete mai, perché anch'io non ci sarei mai arrivato se non avessi fatto delle opportune ricerche. La portò al successo Dinah Washington, grande voce della musica blues degli anni 50, ma la versione che noi sicuramente ricordiamo di più, anche perché non siamo molto americani, però questa attraversò assolutamente l'oceano, varcò l'oceano fino ad arrivare anche sulle coste italiche delle nostre discoteche, e questa di Esther Phillips.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

la torreterapia. In grande leggerezza facciamo scivolare uno spritz. Saluto Riccardo e Lucia. Siamo 17:36 di lunedì 24 agosto. Agosto. Hanno aperto le danze in tutti i sensi, sotto tutti i punti di vista. Bravi belli miei, così si fa, anche non essendo su una spiaggia, su uno scoglio, su una barca, a bordo piscina, lo spritz anche a casa ci sta veramente tutto, quando la musica è quella adeguata, insomma. E allora, in questo momento pomeridiano c'è il racconto della musica, ci sono i ricordi dei fatti passati, ma c'è anche semplicemente il gusto di godersi musica molto coinvolgente, molto travolgente. E allora dopo Fiordaliso non potrei che regalarvi i

cavalcarono nel momento importante dell'house music negli anni 90 con una porzione di street player dei Chicago. L'importanza della sezione fiati in questo caso capitanata da un signore che si chiama Miner Ferguson, che è quello che rivisitò in chiave disco Gonna Fly Now, Rocky per intenderci, negli anni 70, nel 1979. Bentornato capitano, sono Agata e sto facendo la nonna col mio nipotino di 2 mesi, lo avvezzo tra un biberon e un pannolino ad ascoltare buona musica della Torre Terapia, e quando voi mi dimostrate di avere particolare attenzione verso il linguaggio nello scegliere anche i termini un po' più meno consueti, più desueti e gratis, come direbbe Luca Casciani alle 17:41 lunedì 24 agosto, io non posso che portarvi in diretta con me e quindi ribadire e ripetere il messaggio bellissimo. Grazie Agata e un bacio grande, un abbraccio al nipotino di 2 mesi. La cosa bella dei bambini dei neonati, una delle cose che sicuramente ci è rimasta nel fatto, nel naso, è l'odore dei bambini, che i bambini appena nati, insomma, l'odore di quella pelle. Ah, che meraviglia, che momento di grande comfort hai regalato tu a noi. Hai dato un grandissimo contributo alla Torre Terapia, questa prima Torre Terapia della nuova stagione su RTR 99. Ti ricordi come vanno le cose, amici? Come va la vostra vita? Lo so, ci sono alti, ci sono pochi, ci sono bassi, ce ne sono tantissimi, però come ci spiegava Max Gazzè nel 2015, la vita sotto un certo punto di vista va anche presa così, per com'è, insomma, e goderne a prescindere. Siamo nel 2015 e questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi?

mi ha sempre divertito tantissimo, Max Gazzè, con un suo stile assolutamente inconfondibile, sia nell'arrangiare ma anche e soprattutto nel cantare. Max Gazzè lo riconosci tra mille, così come è assolutamente riconoscibile lo stile musicale, il genere che veniva cavalcato negli anni 70. Torniamo sempre lì e questa volta andiamo a divertirci con Rick Dees and his cast of idiots. Forza, prepariamoci al bump, via!

Se no ti ricordi, così il famosissimo disc jockey radiofonico Rick Dees, partito con l'intenzione di prendere in giro la disco music che inizia a manifestarsi in quel 1976 e definirsi come genere musicale, in realtà poi, grazie all'aiuto di un suo amico di palestra molto bravo a imitare la voce di Donald Duck di Paperino, mise in commercio uno dei pezzi che sono diventati i capisaldi della disco music, la sua linea più divertente. 17:49 in queste serate di vacanza, serate televisive, ho sempre chiesto, ma anche giornate televisive, perché si apriva, si accendeva la televisione le due settimane passate, anche il pomeriggio, l'assenza di alcuni protagonisti della cinematografia, insomma quelle belle serie sui vecchi attori e i vecchi film di una volta, che ne so, una serie su Totò, mancata, una serie su Alberto Sordi, mancata. Però proprio mentre lo stavo pensando, mi imbatto girando, facendo lo zapping, come si diceva una volta, su questa pellicola del 1968 intitolata Il medico della mutua, e quindi ovviamente l'ho rivisto tutto dall'inizio alla fine. Lui è Piero Piccioni.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

di quelle canzoni che restituiscono lo spirito giusto, lo spirito preferito di noi che ci sottoponiamo ogni pomeriggio, che torniamo ad oggi a sottoporci alla torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ehi, siamo quasi vicini al giro di boa, siamo vicini alla prima metà della prima puntata della nuova stagione di Torre 99. Nel 1951 questa canzone la portò al successo in America Tony Bennett, ma qualche anno dopo, 12 per l'esattezza, nel 1963 diventò famosa veramente in tutto il mondo grazie a questa interpretazione meravigliosa di Bobby Vinton.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 al Dall'Ara il Bologna ospita Lazio, alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 3899-00-990, che è il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Particolarmente apprezzata la scelta del colpo di tacco, il tributo al grande maestro Piero Piccioni. Vengo tra voi, vengo da voi tra poco, perché prima vorrei passare, se me lo consentite, per i meravigliosi Ashford and Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Il fatalismo, vinceva il Festival di Sanremo del 1983. Sarà quel che sarà, siamo nelle condizioni di poter affrontare qualsiasi cosa, che sia positiva o negativa, e riusciremo sicuramente a superarla. Così come in questo momento non possiamo nascondere grande emozione, perché recuperiamo da quel repertorio a noi tanto caro, a noi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, di Michael Jackson e dei suoi fratellini, i Jacksons. Questa è Blame It on the Boogie.

scritta da un signore inglese che si chiama Mick Jackson, guarda un po' tante volte i casi della vita, e portata al successo dai Jacksons. 1978, Blame It On The Boogie. Su RTR 99 ti ricordi? C'è la Torre Terapia, c'è la nuova stagione che sta iniziando proprio in queste prime 4 ore di questo lunedì 24 agosto e ci sono i vostri messaggi. Fatemi subito salutare al 338 99 00 99 0. Alessandra e il suo super papà Mauretto che sono davanti alla TV. Mauretto è un super papà anche perché è un grandissimo intenditore di musica, condivide gli stessi gusti musicali con la bellissima figliuola e questa è una cosa molto bella, ma anche molto importante. Insomma, una volta era così, potevamo avere anche delle divergenze data dalla differenza di generazione, insomma, con i nostri genitori, però più o meno poi alla fine c'erano punti in cui i gusti si incontravano. Ma riguardo Piero Piccioni, che abbiamo evocato prima,

con quel pezzo meraviglioso intitolato La Marcia di Esculapio, che era la colonna sonora del Medico della Mutua, il dottor Guido Terzilli, Medico della Mutua, che la televisione ci ha riproposto fortunatamente qualche giorno fa. Ci sono anche un paio di messaggi, insomma. Ciao a tutti, sono una fan di RTR 99. Ti ricordi? Ma che bella questa musica, La Marcia di Esculapio di Piero Piccioni, del film di Alberto Sordi, Il Medico della Mutua, esattamente. Mi piace molto anche un'altra musica di Piero Piccioni, Orugilio Doleao, dal film di Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza, ma anche colonna sonora, sigla di una serie meravigliosa intitolata Storia di un italiano. Ti saluto e ti auguro una buona serata, Capitano Andrea, grazie per tutta la bella musica e le canzoni che ci fa sentire ogni pomeriggio. Un caro saluto, a presto, ciao, questa era Sabrina, ti abbraccio forte Sabrina. E pensare che Piero Piccioni ha avuto anche le sue belle difficoltà da superare, insomma, la vicenda terribile di Maria Montesi, il coinvolgimento di Piero Piccioni, forse in virtù anche della sua famiglia, insomma, per motivi familiari, insomma, figlio di un importante esponente della DC. Beh, insomma, Rino Gaetano, sotto questo punto di vista, qualcosina ha raccontato, però dovremmo allargare troppo, ma è riuscito lo stesso a regalarci tante emozioni, soprattutto a dare la coloritura musicale giusta a moltissimi, quasi tutti, i film di Alberto Sordi. Peraltro, buon pomeriggio, carissimo capitano, finalmente si riprendono le buone vecchie abitudini, mi scrive Lucilla, sempre molto interessante la programmazione di RTR 99, ti ricordi? Ma senza la nostra torre terapia quotidiana è stato duro resistere, ma ce l'abbiamo fatta. A proposito di Alberto Sordi, ma i nostri protagonisti del cinema come lui, Manfredi Gassman, Lavitti e tanti altri, che fine hanno fatto in TV? Ogni tanto trasmettono Don Camillo, ma ce ne sono veramente tantissimi, e uno l'ho pizzicato ieri, ragazzi, ieri domenica ci hanno riproposto all'ora di pranzo Mario Monicelli e Vittorio Gassman nel magnifica pellicola intitolata Brancaleone alle crociate. Quindi qualcosina, forse qualche nostro desiderio è stato esaudito, visto che reclamavamo a gran voce una riproposta di quella bella cinematografia che solamente ad estate è possibile rivedere sulla televisione nazionale. Adesso invece vi porto a Sanremo del 1994. Franco Migliacci scoprì e produsse questa bravissima cantante che si chiama Antonella Arancio. Questo è Ricordi del Cuore.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++. 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: pure questo amore.
1: L'amore. Il professore nel 1978 ci avvertiva che l'amore può portare anche ad azioni molto aberranti. Si può essere innamorati anche di cose non propriamente amorevoli, come per esempio fare la guerra, litigare. Si può essere innamorati del litigare. Ci dava questa avvertenza Roberto Vecchioni. Non abbiamo imparato molto dalle sue parole, però ringraziamo di aver sottolineato questo aspetto così importante, come sempre ha fatto del resto con i suoi testi. 18:36, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea.

iniziava ad insinuarsi in queste produzioni, sia sulla voce, il cosiddetto vocoder, ma anche negli arrangiamenti. Insomma, uno di quei pezzi che trovavano spazio nelle selezioni di disc jockey all'inizio delle serate, perché, per dirla in maniera molto comprensibile, erano di battuta lenta. E poi, una volta partiti così, pian piano in progressione aumentavano anche i BPM. Una storia che abbiamo raccontato molte volte qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Siamo lontani rispetto al weekend, ma siamo anche in tempo per poter prenotare un bel weekend immersi nella natura. E quando io parlo di weekend immersi nella natura, sapete che mi riferisco a questo posto meraviglioso che si chiama Borgo Petroro. È un castello medievale dove potete godere innanzitutto del silenzio, del distacco dalla vita cittadina, da tutte quelle cose che distolgono la nostra attenzione e ci fanno dimenticare che dovremmo dedicare un po' di tempo a noi stessi. Stare da soli con noi stessi o con gli amici o con la persona amata, senza troppe distrazioni. Insomma, Borgo Petroro è sicuramente il posto ideale. Tra l'altro, essendo ancora la temperatura, consentendocela ancora la temperatura, la piscina aperta è apertissima e lì potrete sicuramente gustarvi il panorama mozzafiato delle campagne di Todi. Siamo a Todi, signori, e siamo a Borgo Petroro. Sono 13 camere in tutto che sono state adattate in questo castello medievale e sono tutte ovviamente di altissima qualità. Andate a vederle sul sito borgopetroro.it, ma alcune, le suite in particolare, hanno addirittura la spa interna. Poi si bevono dei vini meravigliosi nella cantina privata, potete noleggiare bici elettriche per una bella sgambata appunto nella campagna ombra e poi mangiare prodotti importanti, perché sono prodotti freschi, rigorosamente artigianali e locali, a partire dalla colazione per poi arrivare a cena, al ristorante, alla locanda Petrei, che non è solamente bello, ma questa cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Ripeto, andate sul sito borgopetroro.it, così vi fate un'idea e ne resterete sicuramente subito positivamente, più che positivamente colpiti. E poi segnatevi questo numero che potete contattare presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché per voi è a disposizione una scontistica dedicata. Il numero è 075 9978 543, ripeto 075 9978 543, Borgo Petroro.

si raccontava a Natatangelo. C'è spazio per tutti nella programmazione dell'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi? Si piazzò terza al Festival di Sanremo del 2005 con questa ragazza di periferia. Come state? Come state? Come vi sentite dentro? Avreste voglia di tirare fuori un po' di stress che avete? Avete voglia di scaricarvi un pochettino? Vorreste tirare fuori veramente anche tutto ciò che vi fa soffrire? Allora c'è una terapia psicologica specifica che ci raccontarono, ispirati proprio a questa terapia, i Tears for Fears nel 1984. L'urlo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
8: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
7: In che senso?
8: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
7: Hai detto Ottica Salvagente?
8: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Questo si canta con la chitarra al collo. Ah, assolutamente sì. Sì, modalità menestrello nella sua accezione più nobile, ovviamente. Luca Barbarossa ci racconta questa Roma spogliata, continua ad esserlo per molti versi, ma continua a essere anche motivo di grande amore da parte nostra, ma anche da parte di chi magari è venuto solamente una volta a visitare la capitale d'Italia, Caput Mundi, come si suol dire. Quanti sì, siete?
1: Grande Andrea,
0: ciao.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Grazie che ci fai riascoltare queste belle canzoni che abbiamo ricominciato, dai. Comunque con RTR ti ricordi, 99 ti ricordi,
0: bravo,
1: dico sempre qualcosa,
0: non importa,
1: è sempre un piacere ascoltare la musica con voi, un buon ritorno e dai, si ricomincia,
0: andiamo,
1: a presto,
0: a posto.
1: Ciao Andrea, buona serata.
0: Siamo pronti anche ad entrare tra poco nella quarta parte, nella quarta ora della prima Torre Terapia della nuova stagione su RTR 99 ti ricordi, in questa settimana in cui ancora il palinsesto non si è composto rispetto alla sua formazione ufficiale, quindi la squadra ancora non è rientrata tutta, stiamo facendo riposare David Guarnieri, giustamente è stato l'ultimo ad andare in vacanza David Guarnieri, però senza colpo ferire è andato avanti veramente con un vero e proprio soldatino. Grande David, spero che tu ti stia ricaricando, insomma questa settimana è tornato Fabio Martini, è tornato Andrea Torre che poi sarei io, Paolo Famiglietti si occupa della fascia del primo pomeriggio dalle 13 alle 16, questo sabato tornerà anche Teo Bellia, prossima settimana invece torna anche David Guarnieri e poi sarà questa settimana che andrà a chiudere soprattutto a confermare il palinsesto ufficiale di RTR 99 ti ricordi, perché c'è una persona che ancora non abbiamo nominato e che invece tornerà domenica 6 di settembre e stiamo parlando del grandissimo Tiberio Timperi, quindi siamo ancora in programmazione semi estiva, ma piano piano stiamo recuperando tutti i componenti di questa grandissima squadra che adesso vi riporta al 1964, una delle prime produzioni del grandissimo Quincy Jones, lei si chiamava Leslie Gore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

andate a mancare? Non è Torre Terapia senza i nostri angoli dedicati al canto, il canto lasciandosi andare. Si può urlare, come dicevano i Tears for Fears, ma si può anche cantare a squarciagola. Chissà se all'ascolto c'è la mia amica Gianna, lei è la fan numero uno di Loretta Goggi, e quindi ritrovare questa canzone all'inizio della nuova stagione, se nel caso fosse all'ascolto, credo che possa essere considerato un gran bel regalo. 19:06, lunedì 24 agosto, un grande autore della Motown, si chiamava Norman Whitfield, ha scritto un sacco di cose.

ad un gruppo di musicisti, unì Gwendy, che è un gruppo di musicisti con i quali già lavorava, e quindi mise su una band che da quel momento in poi, dalla collaborazione alla colonna sonora di Car Wash, diventarono i Rolls Royce. Questo è il capolavoro che ne uscì fuori e che torniamo a ballare su RTR 99. Ti ricordo.

musicale americano, ma la colonna sonora ha attraversato indenne i decenni. Car Wash, chi non ricorda questa meraviglia dei Rolls Royce? Poi ci sono invece quei film basati soprattutto sulla musica che invece rimangono capolavori assoluti. Ah, imperitura a memoria, The Blues Brothers, siamo nel 1978, i due fratelli interpretavano e eseguivano Soul.

0: diciamocela tutta, diciamocela tutta. Attenzione, Lupus in fabula.
1: Capitano, che meraviglia ritrovarti il pomeriggio e che meraviglia ritrovare Car Wash dopo tanto tempo. Ho fatto ieri io il car wash, la bene. Macchina era indecente. Credo come molti che tornano dalle vacanze. Tu come stai?
0: Bene.
1: Credo che stiamo tutti molto bene, molto carichi per una nuova grande stagione di RTR 99, ti ricordi? Io arrivo sabato, mi sto riscaldando per voi, anzi scaldameli anche un po' tu, come sai fare.
0: Assolutamente sì, abbiamo già ricordato che il signor Teo Bellia, l'autore di questo bellissimo messaggio, il nostro papà radiofonico, tornerà a lanciarci il sabato mattina dalle 9 alle 12, proprio a partire da questo sabato qui, 29 di agosto del 2026. Meravigliosi messaggi, scambi di effusioni tra Teo Bellia e il sottoscritto, lui con questa bella veranda, almeno così me l'ha raccontata, proprio in riva al mare, affacciato sul mare, in collegamento con il capitano invece, che si trovava con un altro tipo di veranda, diciamo lui sulla sedia a sdraio, non so, sulla maca, io invece su quel divano meravigliosamente comodo che mi ha dato la possibilità di ricaricarmi. E vedrai che arriveremo a sabato, che avrai un grande profluvio di amici e amiche, come del resto tu sempre hai, ma sarà ancora più accresciuto perché siamo tornati. Noi siamo RTR 99 e ti ricordi, e sta ripartendo la grande stagione, la nuova stagione 2026-2027.
2: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
3: su RTR99.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

La prima puntata della Torre Terapia, prima puntata di Torre 99 della stagione 2026-2027, qui l'amatissimo Lucio ha fatto come fece al Festival Bar, mandò avanti la Formula 3, disse aspettiamo ancora un giorno, c'è sempre lui ovviamente, anche perché questa canzone che noi riconduciamo giustamente la Formula 3, Lucio non l'ha incise mai, fece un demo in inglese mai pubblicato, mai uscito peraltro, e ci riporta ovviamente a quella magnifica esibizione, quel magnifico duetto proprio su questa canzone, le due teste ricciolute di Lucio e di Mina che si agitavano per cantare, per interpretare meravigliosamente Pur mi sono scordato di te, canzone che peraltro Lucio cantò invece dal vivo, non la incise ma la cantò dal vivo nel 1971. È un frame che passa spesso anche in televisione quando si vanno a riproporre quegli anni lì, sempre a Teatro 10. Quella famosa chitarrina che aveva acquistato, dicono, in un negozio di strumenti musicali alla stazione Termini, e con quella chitarrina si esibì da solo cantando questo successo, questo pezzo che consegnò per poi farlo portare al successo dai meravigliosi Formula 3, Alberto Radius e gli altri componenti, insomma Gabriele Lorenzi e Tony Cicco, che furono il suo punto di riferimento musicale prima di tutti gli altri. RTR 99 e ti ricordi, sono le 19:20 di lunedì 24 di agosto, stiamo prendendo poco per volta velocità, ma siamo anche quasi arrivati alla fine, insomma, però direi che come prima puntata non possiamo assolutamente lamentarci. Torniamo a ballare con i Bandolero.

tocco inconfondibile. Un signore che si chiama John Jelly Bean Benitez. Che lui curò gli arrangiamenti. L'arrangiamento di questo pezzo dei Bandolero. E infatti, essendo stato lui il produttore dei primi dischi di Madonna, se mettete in sequenza Paris Latino con Holiday, per dirne una, troverete sicuramente delle similitudini, dei suoni che sono piuttosto simili. Diciamo, la squadra di RTR 99, ti ricordi, va a ricomporsi poco per volta, pian pianino, ma c'è un settore, c'è una parte della nostra grande famiglia, della nostra grande azienda, che non è mai andata in vacanza, è sempre a vostra disposizione, ed è il nostro ufficio commerciale. Torniamo a parlare dell'ufficio commerciale di RTR 99, ti ricordi, che voglio sempre sottolineare, una radio che totalizza più di 100.000 ascoltatori nel giorno medio e più di 400.000 ogni settimana, ma soprattutto è una radio che è anche TV. RTR 99, ti ricordi, è anche in TV. Andate sul nostro sito per poter conoscere tutte le modalità per poterci seguire e anche per poterci vedere. E quindi, essendo noi particolarmente attenti alla comunicazione pubblicitaria, ci piace non solamente dare una pubblicità con slogan semplice e lineare, ci piace raccontare i prodotti dei nostri amici, dei nostri partner commerciali. Un valore in più è questo, e l'altro è quello che il vostro marchio sarà visto in televisione. E allora il numero è sempre a vostra disposizione, amici e amiche che avete un'azienda, che siete all'ascolto della nostra radio. Il numero è 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Approfittatene in questi giorni di agosto, e questi ultimi giorni di agosto, che magari c'è un po' meno lavoro, quindi verrete immediatamente ricontattati, o un numero WhatsApp, potete anche tranquillamente scrivere chiedendo tutte le informazioni. 375 922 7663, così porti la tua pubblicità in onda su RTR 99, ti ricordi?

Qui c'è da ricordare una cosa abbastanza importante, secondo me, perché il pezzo in origine era di Jackie the Shannon, intitolato When You Walk in the Room. La prima versione, la prima cover fu questa dei Roxy con il testo di Sergio Bardotti, ma la stessa musica fu poi rivisitata con altri testi da altri artisti. Infatti uno di questi fu scritto da Ricky Gianco e i Mogol, cantata da Gianni Morandi, dai Camaleonti e dallo stesso Ricky Gianco, intitolata La mia voce, stessa musica ma diverso testo e diverso titolo. E anche una versione dei New Dada, le ricordate, i favolosi New Dada di Maurizio Arcieri e di Cristina Moser, intitolata Ciò che fai. Quindi non si ferma solamente a C'è una strana espressione nei tuoi occhi, il racconto, la storia di questa canzone che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi. Torniamo in Inghilterra, 1992. Due fratelli, Fred e Richard Fairbrass, scelsero come nome d'arte Right Said Fred. Facevano una musica dance molto simpatica, anche un po' ironica secondo me. Right Said Fred.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Grande Gianluca di Ostia, bello rivederti. Bello rivedervi tutti al 338-9900-990. Ogni generazione ha i suoi anni di riferimento e quelli che ci fanno maggiormente vibrare sono quelli che seguono l'adolescenza quando si entra poco per volta, ci si avvicina all'età cosiddetta della maturità, anche se poi in realtà sappiamo che quella maturità non verrà mai raggiunta, quindi gli 883 si riferivano forse più agli anni 80, i primi 90, per me quell'epoca meravigliosa coincide con gli anni 70. Il mio decennio di riferimento negli anni 70 imperava il Wachi Wari Wari grazie a tante canzoni, ma soprattutto grazie a questa meraviglia dei Rubettes intitolata Sugar Baby Love.

in origine è Babshuwadi, Babshuwadi, ma non significava niente Babshuwadi, quindi non significando niente anche Wachiwari, per noi era molto più comodo il Wachiwari, un po' come Get Da Money, come Get Da Money per i Cool and the Gang. Che meraviglia, quei pezzi che ti escono fuori talmente potenti, talmente forti, che alla fine ti soffocano, quella potenza ti soffoca. E infatti i Rubettes riuscirono a farsi conoscere e amare in tutto il mondo grazie a questa canzone, ma la loro carriera, diciamo che tra grosse virgolette, si ferma proprio a Sugar Baby Love. Che meraviglia. E adesso un colpetto di tacco, come lo vedete, 19:43 di questo lunedì 24 agosto su RTR 99 ti ricordi. Beh, noi siamo una radio di Roma, ci si può ascoltare in tutto il mondo, in DAB, in svariate zone in Italia, andate a verificare, come sempre, come ho detto prima, su rtr99.it per scoprire tutte le modalità d'ascolto, quindi non solamente in streaming, anche in DAB, oltre che in FM e oltre che in televisione, ovviamente. Però, insomma, per questa ripartenza della Torre Terapia, un riferimento, un regalo per gli amici romani all'ascolto alle 19:43 di questo lunedì 24 agosto, ci sta veramente tutto. E qui sono sicuro che risveglierò molte emozioni negli ascoltatori che hanno vissuto la televisione, le televisioni libere, la grande creatività delle televisioni libere degli anni 70, pur essendo realizzata con mezzi non comparabili con quelli della televisione nazionale, comunque confezionavano dei bei prodotti, non avevano, diciamo, quelle scenografie altisonanti, però GBR a Roma è stata un gran bel esempio di professionismo. GBR è stata una televisione importantissima a Roma e la sua presentatrice ufficiale, Viviana Antonini, era anche la moglie di Gianni Dal Piano, il fondatore di GBR, ma soprattutto Viviana Antonini la domenica pomeriggio, insieme al meraviglioso, al favoloso Nando Puccinegri, aveva preparato, aveva messo su, aveva prodotto, aveva creato una sorta di costola della domenica in nazionale, perché era dedicata ai più piccolini, era Domenica in Piccolo, dal 1979 in onda proprio su GBR di Roma, e la sigla di Domenica in Piccolo era questa qui, sono Viviana e i Piccoli Cantori di Nini Comolli.

Topo Gigio di Provolino. In questo caso era il gatto Liquirizia. Mamma mia, ragazzi, Viviana Antonini, che devo dire suscitava in noi anche belle sensazioni, in noi maschietti. Nando Puccinegri, quanta voglia di fare, quanta creatività, quanta felicità, quanta leggerezza in quegli anni, che meraviglia. Il pionierismo, il cosiddetto pionierismo, che deve essere, per funzionare, ricco, pregno di forza di volontà, di grandi desideri, di grandi prospettive per il futuro, insomma voglia di raggiungere dei risultati, e quindi lì nasce la creatività, insomma grande felicità, soprattutto stessa felicità che mi ha sempre regalato a questa canzone dei Tramps.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

mai. Del messaggio di Elisabetta e respirando a pieni polmoni la torre terapia, ti saluto, capitano. A domani. Un abbraccio a te, un abbraccio a voi, è stato bellissimo. Siamo tornati nel mood, come si dice in questi tempi moderni, il mood classico di RTR 99, ti ricordi? Con Franco Simone. Ci sono 3 ore di Jukebox in Riva al Mare, eh? Questa settimana 3 ore di Jukebox in Riva al Mare, godeteveli. Poi domattina si riparte con Luca Casciani giorno per giorno alle 8 fino alle 10. Alle 10 la strana nostalgia con Fabio Martini, anche lui tornato sulla tolda di comando. Paolo Famiglietti dalle 13 alle 16. Alle 16 tornerà il sottoscritto Andrea Torre per la seconda torre terapia di questa stagione 2026-2027 su RTR 99. Ti ricordi come sigla finale è uno dei miei artisti di riferimento? Questo me lo regalo io, sperando che ne vogliate godere un pochettino anche voi, perché per chiudere questa prima puntata del nuovo anno c'è James Taylor. Buon proseguimento e grazie a tutti.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, da Amatrice la messa celebrata dal cardinal Zuppi, presente anche la premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Esercitazioni su vasta scala saranno condotte dalla coalizione dei volenterosi nei mesi di ottobre e novembre, è quanto affermato dal presidente francese Macron a margine del vertice dei leader europei tenutosi a Kiev al fianco dell'Ucraina. La Gran Bretagna autorizza la costruzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea dà il via libera per 6 miliardi di nuovi aiuti. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Serie A, Roma-Fiorentina chiude la prima giornata. Alla vigilia Gasperini fa il punto sul mercato giallorosso.
3: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
2: Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1970.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1982.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare. I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it

0: Unica sede.
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1988.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1982.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1975.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il pre.
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,